Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.

Beh, alla fine era questa la caratteristica di questo More Than This dei Roxy Music, dove Brian Ferry, non so perché, abbia deciso di smettere di cantare circa 2 minuti dalla canzone, 2 minuti e qualcosa, per poi lasciare questa coda strumentale anche molto bella, anche molto utilizzata soprattutto nelle radio come traccia di base. Abbiamo scelto così di cominciare con un pezzo degli anni 80, primi anni 80, 1982, Roxy Music, More Than This. Questa è la nostra intro di questa settimana per My Rock and Soul. Ben arrivati a tutti quanti voi. Rock, rock. My rock and soul. My rock and soul. My rock and soul. My Rock and Soul, il nostro modo di condividere la musica con voi, il rock, il soul e tutto quello che ci gira attorno. E questa puntata particolarmente interessante perché ci saranno le nuove uscite, quella di Mark Knopfler e quella anche di Rod Stewart. Nel frattempo, Talking Heads, Once in a Lifetime.

Stiamo girando intorno agli anni 80, forse perché gli anni 80 sono quelli che più mi attirano, anche perché a quell'età, insomma, io ero nell'età fertile per poter ascoltare tutta la musica che c'era in circolazione, quindi quella degli anni 80 prevedevano anche gruppi come i Roxy Music, come di fatto i Tears for Fears, che stiamo proponendo in questo momento con uno dei loro classici, Everybody Wants to Rule the World.

Come dicevo, anni 80, tutta forza, questa puntata è cominciata così, questa è la quarta canzone, la quarta traccia che vi proponiamo, che gira appunto attorno agli anni 80, questa volta un po' più nel disco, quella che era la parte, diciamo così, dedicata alle discoteche. Questa è Rolls Royce, non so se ve la ricordate, però insomma fece un pezzo bellissimo, tra cui che si intitola Best Love, che abbiamo riproposto, ripescato nella vecchia cassapanca dei ricordi. Best Love.

la mia, insomma, questo era uno di quei pezzi che si ascoltava in discoteca quando andavamo appunto in discoteca un bel po' di tempo fa. Vi avevo annunciato una novità, quella di Mark Knopfler, che è uscita praticamente il 16 di novembre, ed eccola qua. Questa è una piccola anticipazione dell'album, che è bellissimo, ragazzi, è qualcosa di stupendo. Il nono album da solista di Mark Knopfler, che ovviamente non fa altro che ripercorrere quella che è la grande musicalità di questo artista e la grande genialità di questo artista. Questo titolo, Good on You Son, è un po', traducendolo, vuol dire cose buone per te figliolo, praticamente, ma in realtà è quello che si dice normalmente per augurare una buona vita, una buona strada a chi si vuole bene. Mark Knopfler, novità, Good on You Son.

Good On You Song, Mark Knopfler, la novità di questa settimana, e Mark praticamente continua a proseguire sulla stessa scia, che è quella un po' del roots rock, possiamo definirlo così, il rock quello da viaggio, quello da strada. Infatti lui nel video è su una bellissima moto, non chiedete

0: quale, perché non saprei rispondervi. Quello che posso dirvi invece è che è sempre lo stesso filone, quello di The Notting Hill Bills. Non so se vi ricordate questo gruppo, che era appunto un gruppo storico che ha fatto un solo album, che era composto da Mark Knopfler, Steve Phillips, Brandon Crocker e Guy Flitker, che praticamente hanno fatto un album che è appunto The Notting Hill Bills, e l'hanno portato poi in giro per un bel po' di tempo, dal 1900, se non sbaglio, 99 fino a poco tempo fa. Era novità, Mark Knopfler, Girl on Your Son.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
2: My Rock and Soul, lo spazio musicale per condividere ed ascoltare la musica che ci piace. My Rock and Soul, proponi la tua musica rock and soul sulla nostra pagina di Facebook. Metti mi piace e diventa fan per restare aggiornato. My Rock and Soul,

Originarie di Detroit, nel Michigan, negli Stati Uniti, queste tre bellissime anche ragazze, Shelley Jones, Valerie Jones e Brenda Jones, quindi tre Jones, le tre Jones, e infatti il loro nome è appunto The Jones Girls, che hanno tirato fuori questo Getting On You With My Own Life, che è un pezzo che ha fatto storia insieme a You Gonna Make Me Love Somebody Else, Night Over Egypt. Vi avevo promesso una novità? Rod Stewart, eccolo qua con Look In Her Eyes.

0: l'ho scritta pensando ai ragazzi, ha dichiarato così Rod Stewart quando gli hanno chiesto come mai gli era venuto in mente di scrivere questa Look in Her Eyes, che poi è il singolo estratto dal suo 30° album che si intitola Rod the Boat. Rod Stewart ha detto: niente, volevo dare dei consigli ai ragazzi che magari si trovavano in discoteca o nei vari club per approcciare con le ragazze, ed eccola qua, insomma, è nata fuori questa Look in Her Eyes che vi abbiamo proposto come novità di Rod Stewart. Adesso rimanete con noi perché ci sarà Michael Jackson che suona per noi dal vivo.
1: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore, cuore.
2: My Rock and Soul.
3: L'emozione della folla che esulta. L'emozione per un grande artista che si esibisce solo per te.
2: My Rock and Soul.
3: Dal vivo, direttamente dai più grandi palchi internazionali.
2: My Rock and Soul.
3: Gli artisti suonano a casa tua.

0: grande Michael Jackson che infiamma la folla in questo concerto a Munich nel 1997, che vide anche, insomma, protagonista soprattutto tantissime ragazze, tra cui una che venne scelta per entrare sul palco, per salire sul palco ed abbracciare Michael Jackson. Era You Are Not Alone, Michael Jackson live.
1: Radio Tigullio Web, la colonna sonora della tua giornata.
2: Rock, rock,
3: my rock and soul,
2: my rock and soul,
3: my rock and soul.

Cure con Boys Don, i Cure che torneranno in Italia nel 2019, precisamente nel giugno di 2019 a Firenze, almeno hanno annunciato questa data che si dovrebbe tenere durante il Firenze Rocks, per cui Robert Smith insieme ai suoi compagni molto probabilmente, Robert Smith molto invecchiato ultimamente, che insieme ai suoi compagni però riesce ancora ad accendere le folle, quindi lo potremmo gustare, ascoltare se vogliamo, gustare nel vero senso la parola, perché poi Firenze Rocks è un evento in cui si può approfittare per andare in giro per Firenze, per stare un po' insieme agli amici e ascoltare della buona musica. Questa era appunto Boys Don, The Cure, ma adesso un altro gruppo che è quello appunto dei ZZ Top, che non spesso vi proponiamo in My Rock and Soul, ma che secondo me vale la pena ascoltare, perché hanno fatto un bel po' di musica, insomma tutti quanti la conosciamo come band texana nata nel vecchi anni 60-70, precisamente nel 69 a Houston, e che dal 70 in poi ci ha regalato un bel po' di blues rock, di boogie rock, oltre che dell'hard rock, insomma tutto ciò che gira attorno al rock. Questa è una melodica canzone rock, si intitola appunto Rude Boy, ZZ Top qui a My Rock and Soul.

0: Rogue Boy, ZZ Top. Certo, il testo non ci fa pensare ad una canzone così dolce e romantica, però insomma appunto ZZ Top, che ci hanno abituato a un po' di musica un po' più dura, un po' di, se ne vengono fuori con questa canzone di rock classico, direi quasi un po' melodico, nel 1985 dall'album After Burner, e noi ve l'abbiamo presentata. My Rock and Soul, Enrico Gallotta, Faber De Vita, rimanete con noi perché fra un po' ci sarà Lenny Kravitz.
1: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.

era Low, l'ultimo lavoro di Lenny Kravitz, e adesso per salutarci abbiamo scelto Easy dei The Commodores. Su questa canzone un abbraccio, un bacio, e a risentirci alla prossima puntata, la settimana prossima. Ciao da Enrico e da

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Ladies and gentlemen, Radio TV Lio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Radio Tigullio Web presenta.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Radio Tigullio Ambient, un'atmosfera musicale da sogno per chi ama sognare.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuglio. Night.

0: la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21.30.
1: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Pazzo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
5: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
4: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
5: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
4: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
5: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
4: Shadow Slide con i Senza Radio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 5 e 31 minuti.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio Tiguglio Ambient. Soul and Dreams.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezion fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
0: Spazio italiano su Radio Ticuglio.

certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente.

Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio TV.

0: ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop-Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
4: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9:30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
5: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

scorto attraverso il vetro bersagli sfocati. Il fondo del bicchiere è il mio mirino sfalsato. Con una maschera dipinta a sorriso sparo proiettili truccati di bianco che mirano in alto, più in alto del cielo. Bang!

tutt'al più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. Basta.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio per le vostre richieste.

0: richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny San Marco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Il meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Sarà una domenica bollente per tutta l'Italia a causa dello spostamento di Caronte, anticiclone africano, tra Germania e bacino del Mediterraneo. In mattinata dominio pressoché assoluto del sole con cieli generalmente sereni, salvo per qualche addensamento sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio nessuna variazione, eccezione fatta per qualche temporale in più che potrà interessare i confini alpini. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Succede l'improvviso, come pioggia a fine agosto, come quando sbagli strada e ritrovi il posto giusto, forse è quello che cercavi, è soltanto un imprevisto come noi, che crediamo nelle stelle, all'oroscopo del giorno, quanti segni sulla pelle, colpa di Saturno contro, e forse è quello che aspettavi, è soltanto un imprevisto.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 30 minuti. Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Questa notte

0: Hasta la vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Amici di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
4: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
3: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
4: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
3: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
4: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
3: Shadow Slide con i Senza Radio.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
2: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
6: Troppo forti!
2: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono
8: scemo! Tempo zero è...
9: Tempo?
8: Tempo! Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
10: No vabbè, non ho parole.
8: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
9: Tempo.
8: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
11: Su Radio Tigullio Web è in arrivo una nuova puntata di
12: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
13: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 12 aprile. Ariete, una bella luna vi permette di vivere una giornata piacevole, sono bellissimi soprattutto i rapporti sociali, anche l'amore sarà emozionante. Toro, in famiglia trovate sempre l'ambiente ideale per trascorrere momenti sereni, oggi vi sentirete a vostro agio solo fra le pareti domestiche, l'amore può darvi quello che desiderate. Gemelli, la luna è in posizione magnifica, sarà una giornata interessante per l'amore e tutti i rapporti personali, l'intesa con il partner sarà perfetta, non stancatevi troppo però. Cancro, evitate di vedere nemici dove non ci sono e afferrate al volo una buona occasione sul lavoro, potete dimostrare il vostro talento. In serata lasciatevi andare a qualche peccato di gola. Leone, una giornata complicata in cui non riuscirete a trovare la chiave giusta per interagire con il mondo che vi circonda, però dovete sforzarvi di uscire dal vostro guscio. Vergine, sentite dentro una nuova energia che vi spinge a vivere in maniera più spensierata. Volete mettere da parte le preoccupazioni. Se vi lasciate andare potete fare una sorpresa al partner. Bilancia, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa luna romantica. Il buon umore sarà contagioso. Notizie in arrivo sul lavoro. Scorpione, luna in posizione complicata. L'umore non sarà al massimo, anzi, in certi casi sembrerete scorbutici. Sarebbe il caso di non parlare di soldi. Sagittario, una nuova esperienza può regalarvi delle bellissime sensazioni. Quando potete evadere dalla routine è sempre un motivo di gioia. L'amore è in grado di darvi ciò che desiderate. Capricorno, sarà una giornata senza grossi problemi da risolvere. Avrete modo di staccare la spina e dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene. L'amore, però, non è esaltante. Acquario, godetevi questa giornata bellissima in cui potete dare libero sfogo ai sentimenti e alle emozioni. La fortuna è decisamente dalla vostra parte. Pesci, i rapporti familiari oggi sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati. Nei confronti del partner sarete più disponibili. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
9: Se non sai cosa fare,
14: gustati la musica con Radio Tigullio.

pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 9:31.
0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
3: Il Buongiorno con Emanuel vi viene offerto da Nalkein, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalkein, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalkein nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalkein.it. La salute secondo Nalkein, un bene prezioso da custodire.
2: Il Buongiorno con Emanuel. Signore e signori, siete benvenuti.
4: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie, di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
5: Signori, a nome della nostra compagnia aerea vi diamo il benvenuto a bordo. Vi preghiamo di prendere posto e di sistemare il vostro bagaglio a mano nelle apposite cappelliere o sotto la poltrona davanti a voi. Se siete seduti accanto a un'uscita di sicurezza, il bagaglio a mano deve essere riposto nelle cappelliere in modo da lasciare libera l'area di accesso alle uscite. Tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti durante le fasi di rullaggio, decollo e atterraggio. In fase di crociera sarà possibile utilizzare i vostri cellulari e computer portatili precedentemente impostati sulla modalità aereo. Per qualsiasi necessità, gli assistenti di volo saranno a vostra disposizione durante tutto il volo. Tra qualche minuto decolleremo. Vi preghiamo quindi di allacciare le cinture di sicurezza e di mantenerle allacciate per tutto il volo quando siete seduti. A nome di tutto l'equipaggio vi auguriamo un piacevole volo.
2: Collegamento effettuato. A inizio il Buongiorno con Emanuel. Il comandante Emanuel Scida vi augura un buon viaggio.

usate quando siete seduti. Potete inoltre accendere i vostri dispositivi elettronici come telefoni, lettori CD e computer portatili. Ladies and gentlemen,

Signori, è il comandante che vi parla. Innanzitutto vorrei darvi un caloroso benvenuto a bordo di questo aeromobile. Stiamo ora effettuando la nostra salita verso l'altitudine di crociera stabilita dal piano di volo. Al momento ci troviamo a circa 4200 metri sul livello del mare e stiamo viaggiando intorno ai 440 km orari. Se le nuvole lo permetteranno, potremo goderci un bellissimo panorama mentre saliamo in quota. Tra qualche minuto passeranno gli assistenti di volo per servirvi snack e bevande. Nel frattempo mettetevi comodi, rilassatevi e godetevi il resto del volo. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

Scott It Love Lunax, che bello, grazie alla regia di aver scelto anche un, diciamo, un cantante, una cantante, comunque colui che, o colei che esegue dal titolo appunto nome del, di lei, Lunax, perché si vola verso la luna, direi, no? È il caso di dire, l'ho detto buongiorno, lo dico adesso, buongiorno ovviamente con Ciccio, no, con Emanuele. È l'unico programma, diciamo, molto seguito durante i giorni di festa, e questo mi onora ovviamente, perché quando tu, per esempio, tu che stai ascoltando lì, ti metti un giorno di festa, una domenica, un capodanno, un giorno di Pasqua, insomma un giorno particolare, ti metti ad ascoltare la radio, vuol dire che in fondo mi hai cercato. Eccoci qua, questo volo meraviglioso del buongiorno con Emanuele. Non ho nemmeno guardato in che puntata siamo, ma siamo alla milionesima, perché ormai va in onda da tanto tempo, sì sì, beh, diciamo, lo posso dire perché è una certa, quindi è chiaro che il tempo passa. Ma qualche giorno mi metto la regia insieme e facciamo i conticini, chissà che puntata siamo, un paio di mila più o meno, e pensate che va in onda soltanto una volta alla settimana. Allora, buongiorno con Emanuele, anche oggi insieme, anche oggi tanta roba bella, come diceva una volta un vecchio negoziante che gira, non so se voi conoscete, voi che ascoltate dal nord, qui giù da noi, perché io sono calabro ovviamente, si sente? Praticamente c'erano, diciamo, non c'era internet, non si comprava online, però c'era chi raggiungeva i luoghi con le classiche tre ruote, eh?

Piaggio. E c'era uno che lo si chiamava, lo voglio salutare ovviamente tutti coloro che stanno ascoltando. Si tratta praticamente di Roba Bella, così era un soprannome, perché noi siamo grandi a dare i soprannomi. E ogni volta che penso a ricordi, vecchi ricordi, mi viene in mente Roba Bella, che lo voglio ovviamente pensare così. Noi invece abbiamo Roba Bella di musica, ovviamente, molto molto interessante, direi. Le rubriche, ovviamente, con l'angolo dedicato al cinema, poi avremo l'oroscopo della settimana, poi avremo... dice dopo la sera Rita Monastero con dalla Rai, che giunge dalla Rai con noi, sempre con noi, dove ci consiglierà qualche ricetta con la farina, perché lei è molto, diciamo, su questo, è un prof, una chef appunto. Poi si prosegue con il direttore Dario Bordè da Milano, con l'Italia che lavora, l'Italia che produce, la sua rubrica appunto 24 ore news, Italia da gustare. E si concluderà la trasmissione, o quasi, con un angolo dedicato alla moda, grazie ad Anna da Bologna. Anna Fiore, dolce e ribelle, che poi non ho capito perché è ribelle, cioè non ho mai visto che si ribelle proprio per niente. Oggi è anche un giorno particolare, ma questo ve lo voglio dire fra poco, mi raccomando. Allora andiamo avanti con la musica, o meglio non avanti perché stiamo per incominciare, quindi grazie di averci scelto, grazie di avermi scelto, ovviamente un buon volo a tutti, e tra poco passeranno le nostre ragazze per portare un bel caffè, un bel cappuccino, un

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: Ma certo, c'è il Buongiorno con Emanuele, grazie Antonè. Fortunati coloro che hanno preso questo volo straordinario, anche perché a parte che è gratuito, a parte che è molto bello viaggiare perché è il volo più sicuro al mondo, oggi è un giorno speciale, più del solito. È un giorno veramente molto, si può dire molto speciale, cioè specialissimo, ecco, un superlativo. Lo aggiungiamo anche perché, pensate, pensate ragazzi, 9 anni fa, esattamente 9 anni fa, nel 2014, era il 5 marzo e nasceva una bellissima bimba, di nome Giulia Francesca Capalbo. Tantissimi, tantissimi auguri. Nasceva al Policlinico di Messina, pensate. Che bello, che meraviglia, soprattutto per i genitori. Comunque so alcune cose, cara Giulia Francesca, che stai ascoltando. So che sei una bimba stupenda. Attualmente ami il mondo degli unicorni, pensa un po' quante cose che so di te. Che frequenti la quarta elementare, che al primo quadrimestre, pensa, hai preso in tutte le materie livello avanzato. Complimenti Giulia. So anche che frequenti scuola di danza, però, e fai la ruota con una mano. Bravissima. Sei l'orgoglio di tutta la tua famiglia davvero. Papà Andrea, mamma Laura, il fratellino Christian sono fieri di te. Beh, in questo caso anch'io. Mi fa piacere davvero darti gli auguri perché sei una bimba, non lo so se mi permetto, ma quasi prodigio. Fai un sacco di cose e le fai davvero molto belle. Beh, un orgoglio davvero, soprattutto per il papà Andrea che lo vedo sorridere e anche vibrare insieme alla mamma. Giulia, che bello Giulia, tanti auguri per il tuo compleanno, ovviamente con tanto amore e con tanta musica tutti i giorni per tutta la tua vita. E ricorda questo momento perché Emanuele ti ha fatto gli auguri. Non lo faccio facilmente, ma per te questo è altro. Ciao Andrea, mi raccomando, che bel papà però che hai, davvero. La mamma non so, ma comunque sicuramente molto molto molto brava, forse anche più di Andrea il papà, ma comunque facciamo così, va, tutti belli. Tanti auguri Giulia, e per te c'è anche una canzone molto bella, anzi bellissima, dalla voce di Annalisa.

Ma che volo meraviglioso, ve l'avevo promesso, ve l'avevo detto, anticipato che oggi è una festa speciale per tanti. Beh, date da ricordare, ragazzi, perché nel giorno del 5 marzo abbiamo avuto davvero grandi nascite. Oltre alla Giulia abbiamo avuto anche il grande Lucio Battisti. Musica, ragazzi, musica, storia, un pezzo di storia importante. Io mi sono cresciuto in un certo senso con il grande Lucio Battisti e tanti altri ancora, perché precedente poi era nato anche Lucio Dalla, insomma tanti grandi della musica italiana. E pensando a Lucio Battisti, perché non ascoltare un capolavoro, dal titolo Il mio canto libero.

Bellissimo, d'altronde tutti i suoi brani. Lucio Battisti con Il mio canto libero, anche perché abbiamo avuto l'ultima puntata del Buonasera con Emanuele, un grande che insomma rappresenta davvero in tutti i sensi, non soltanto anche nel ricordarlo nelle sembianze, diciamo, fisiche, che poi Dio certe volte dedica anche tanto tempo, ma la voce di Gianmarco, che abbiamo avuto appunto al Buonasera con Emanuele, un'intervista, un grande interprete di Lucio Battisti, viene anche lui dalla scuola di Mogol, insomma tanta roba, ragazzi. Allora, ho avuto il piacere di ricevere un messaggino da Giulia Capalbo. Allora, se la regia mi regala questo attimo molto bello, vorrei mandare in onda appunto il saluto in diretta di Giulia. Attenzione, ragazzi.

0: Si alza il sipario e inizia una nuova avventura. Benvenuti al cinema, o meglio a Cinema Che Passione. Linea alla nostra redazione per la puntata di oggi.
1: Ed eccoci qua, linea alla direzione. Noi siamo, ci siamo, certo. Apriamo questo sipario e diamo il buongiorno a Luigi da Napoli. Ciao Luigi, carissimo.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Tutto
2: siamo
1: bene.
2: Pronti ancora per il nostro cinema.
1: Assolutamente sì, siamo curiosi questa settimana. Cosa ci consigli? Vediamo un attimo, sentiamo.
2: Allora, questo mondo di fantasia dove ci porta a volte in momenti di realtà, ci porta due bei film, partendo dal primo che è Empire of Light, un film ispirato agli anni Ottanta in un cinema che si chiama appunto Empire of Light, sulla riva del mare, un cinema molto particolare dove sono passati tanti ragazzi a lavorare, tante persone, all'interno c'è la donna che ci prova la vita con tutte le sue delusioni, momenti di amore. E arriva da questa donna che si chiama Hilary, arriva in questo cinema un ragazzo che si chiama Stephen, che è un inglese black di origine caraibica, un ragazzo di colore, è un film un po' molto importante anche sulla questione razziale, dove porta un momento di diversità all'interno di questo cinema, che erano tutti ragazzi bianchi, dove la Hilary, donna grande di età, inizia ad avere un'amicizia particolare con questo Stephen, fino al punto che si confessano tutti, tutto fra di loro, ma ci sarà poi, scoccherà la scintilla d'amore, ma che vivranno, diciamo, non proprio all'aperto, sia per la questione di età, sia per la questione razziale, ci fa ancora capire un po' questo periodo di, purtroppo, di razzismo che c'è in questo nostro mondo. Il regista Sam Mendes, dopo tanto tempo, ha riportato questo argomento ancora dagli anni Ottanta, un film molto molto interessante da vedere, molte tematiche, oltre al razzismo, oltre all'amore di differenza d'età, che anche quella è una forma di razzismo, se poi noi vogliamo parlarne, è un film veramente molto interessante da vedere, un'ora e mezza di che consiglio, un film Empire of Light, è un po' più serio dei soliti film che di solito trattiamo, ma ogni tanto ci vuole, cari mani.
1: Sì, esatto.
2: Secondo film, si continua con una saga, dopo Creed 1, Creed 2 arriva Creed 3, dove però in questa volta non c'è Sylvester Stallone, non lo scrive Sylvester Stallone, ma l'ha scritto lo stesso attore, lo stesso personaggio che si interpreta Creed, Michael B. Jordan, molto bravo anche lui. Il film è molto sulla falsa riga un po' dei vari Rocky, perché qui arriverà dal passato un suo vecchio amico che l'ha difeso da piccolo andando in prigione, è una specie di Tyson molto arrabbiato. Qui a noi Creed non è più un underdog, praticamente uno sfavorito, perché ormai è diventato ricco, un po' come il padre che diventa famoso, e verrà sfidato per il suo titolo. Un film molto molto anche questo interessante, anche per essere il primo film di Michael B. Jordan, scritto da lui, interpretato da lui e diretto da lui, ha fatto un po' tutto. Anche se c'è la mancanza di Stallone all'interno, un film interessante da vedere, sempre sì, è questione, si parla sempre molto di pugilato, però c'è sempre, quella parte di sentimenti, un po' come ci ha abituato il nostro Sylvester Stallone con i vari Rocky. Anche Creed, su quella falsa riga, devo essere sincero, è molto interessante anche questo terzo capitolo. Questa settimana sono questi due,
1: certo,
2: film che abbiamo,
1: certo, come sempre i tuoi consigli, diciamo riguardo al cinema, sono davvero sempre molto interessanti, quindi anche questa settimana altri due film dal nostro Luigi. Beh, io prima di salutare il Luigi voglio anche ricordare che l'abbiamo al Buonasera con Emanuele in un'altra veste, un po' più scura, un po' più buia, un po' più tenebrosa, un po'
2: più black.
1: Paranormale i momenti. A proposito, quindi vuoi anticipare qualcosetta così, giusto per?
2: Allora, questa settimana parleremo di alcuni ritrovamenti in varie foreste, non in una sola foresta, a volte ci sono dei video che fanno vedere alcune cose inspiegabili in alcune foreste girate per il mondo.
1: Ok, bene.
2: Anzi, vari suoni, varie urla,
1: wow,
2: che non si è mai capito cosa
1: da dove provengono, che quindi qualcosa, diciamo, di davvero di molto molto particolare, strano, cioè non possiamo dire. Va bene, dai, allora quindi fra qualche giorno al Buonasera con Emanuele, momenti paranormali nella seconda parte per quelli che non dormono, poi magari mi sa che non dormiranno dopo. Va bene, ci risentiamo Luigi, con te ovviamente 7 giorni passeranno per il cinema. Grazie a te, un abbraccio, una buona giornata.
2: Ciao ciao
1: ciao ciao. Ciao.
0: ¡2009!

0: Ultimo vincerà.
1: Beh, diciamo una canzone un po' molto molto particolare. L'abbiamo mandata in onda, infatti non dura più di tanto, 1 minuto e 30 secondi, giusto un per ricordare anche l'ultimo festival che abbiamo avuto, Festival di Sanremo. Straordinariamente un grande successo è stato, comunque vogliamo dirla cosa qualsiasi modo, ma comunque è andata così. Grazie ovviamente a conduzione, grazie a tutto quello che sta intorno, cioè è stato veramente un grande spettacolo e anche tante belle canzoni, dobbiamo dirla. Lasciamo stare, mo dice vabbè il vestito così colà qualche, ma poi questo fa parte del mondo di oggi, dobbiamo accettarlo. Anche le cose che accadono sono sempre accadute in tutta la storia delle trasmissioni televisive, anche per fare spettacolo, anche per fare audience, bisogna sempre parlarne. Perché non ascoltare quindi il vincente Marco Mengoni con Due Vite?
2: Mi sveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difficoltà.

Frank One Music, Frank One and Christoph con Find a Way. Bellissimo brano, tutto dance, come diceva un mio vecchio amico e anche collega all'epoca. Oggi ha cambiato totalmente, insomma, adesso si è dedicato a fare soldi. Questo mi piace anche perché devo dirvi una cosa, devo svelarvi una cosa, ragazzi. Se non volete mai fare soldi, se non volete essere mai ricchi, scegliete di fare il conduttore radiofonico, ok? Non televisivo, perché lì, insomma, lì ci scappa qualche cosa, ma qui proprio niente. C'è la regia dall'altra parte che alza la mano. Io, sì, tu, anche, peggio. Vabbè, poi tu è chiaro, che chi ti vede? Non ti vede nessuno, anzi non ti sente nessuno, nemmeno io. Ti leggo. Allora, dunque, facciamo un piccolissimo viaggio nel tempo, anno 2022. Eh sì, bellissimo, io ho visto il video più di una volta e mi sono anch'io commosso, perché a X Factor si presentò Roccuzzo e fece commuovere Emma Marrone con un brano molto bello di Elisa. Lo vogliamo ascoltare? Tenetevi forte.

0: E anche questa è una bellissima canzone dalla voce di Lazza con Cenere, che abbiamo ascoltato per la primissima volta al Festival di Sanremo, ultimo appunto. Allora adesso spazio alle stelle, spazio ai pianeti, continuiamo a volare, ma questa volta ancora più in alto, appunto per raggiungere le stelle, per sentire cosa dicono le stelle, ovviamente grazie all'aiuto della nostra esperta astrologa Astroval. A tutti noi una buona fortuna.
1: Le stelle ti parlano.

Il partner sarà talmente coinvolto nelle vostre emozioni che vi seguirà a ruota nelle fantastiche avventure a livello erotico. Lavoro. Avete in mente un progetto da troppo tempo. È arrivata l'ora di metterlo in cantiere, se volete veramente realizzarlo. Tiratevi sulle maniche e non perdete tempo. Toro, amore, è arrivato il momento delle confidenze, anche quelle che appartengono ai vostri sentimenti più celati. Non abbiate timore, il partner vi comprenderà e apprezzerà la vostra sincerità. Lavoro, sarete più produttivi del solito, con idee fuori dalla norma per affrontare i vari problemi del quotidiano. La vostra favela sarà spettacolare.

per te conquistare superiori e collaboratori. Gemelli, amore, Venere e Marte continuano a guardarvi benevoli, regalandovi ancora una settimana fantastica a livello affettivo. Lavoro, la voglia di lavorare non sarà moltissima, la vostra mente vagherà per altri lidi lasciando diverse pratiche da smaltire sulla scrivania. La vostra poca produttività si sentirà e forse qualcuno ve lo farà notare. Cancro, amore, Venere è ancora contraria e non faciliterà il rapporto affettivo, soprattutto se è un rapporto conflittuale. La gelosia e la non fiducia nel padre potrebbero causare conflitti pesanti. Lavoro. Avete ancora tantissimo lavoro che vi attende e non potrete metterlo da parte. Sole e Mercurio saranno dalla vostra parte, regalandovi ottimismo e energie necessarie per affrontare questo periodo strano e le nuove idee per risolvere questioni del quotidiano. Leone, amore, ancora una settimana fantastica a livello sentimentale. La vostra passione e sensualità saranno presenti e voi potrete conquistare il cuore di chi più vi piace. Lavoro. Un inconveniente potrebbe mettervi di cattivo umore perché non riuscirete a stare nei tempi pattuiti. Evitate gli scatti nervosi e concentratevi su come risolvere i problemi. Vergine, amore, la vostra mente continua a fare viaggi lontani dal vostro ménage familiare. Il partner stanco di questa vostra distanza potrebbe farvi notare il comportamento non sempre ottimale, sbattendo sonoramente la porta. Lavoro. Il vostro atteggiamento sarà molto disponibile ad ascoltare gli altri. Ciò sarà fondamentale, sapete, perché la vostra mente non sarà ai massimi livelli con Mercurio contrario. Quindi ascoltate di più e parlate di meno. Bilancia, amore. Una settimana complicata a causa di Venere e Giove in oppositore che manderanno influssi poco positivi. Per evitare di entrare in conflitto con il padre, evitate di essere troppo critici. Lavoro. Giornate caotiche da affrontare con la razionalità che

potranno essere discussi senza elevare muri di comprensione. Lavoro: potrete iniziare a cogliere dei frutti dal vostro lavoro, forse saranno ancora pochini, ma per il momento dovete accontentarvi. Sagittario, amore, la vostra passionalità sarà accolta dal partner con entusiasmo e insieme potrete fare nuovi progetti per il futuro. Lavoro: questa settimana potrete battere la noia con diverse novità in arrivo. Venere e Giove non sollecitano soltanto i sentimenti, ma anche una parte importante del vostro lavoro. Capricorno, amore, sarete un tantino freddini nei confronti del padre, freddini e critici non migliorerà il rapporto di coppia. Venere e Giove dissonanti potrebbero creare delle difficoltà nella comprensione e nell'accettazione della persona amata. Lavoro, avrete qualche tentennamento nel perseguire un progetto messo in cantiere tempo fa. Non avevate messo in conto alcune difficoltà da affrontare ed ora non sapete cosa fare. Fermatevi e riflettete. Acquario, amore, Venere e Marte continuano

0: Grazie a Mercurio nel vostro segno sarete una esplosione di idee eccezionali che, se realizzate, saranno la vostra fortuna nel futuro. E con il segno dei Pesci, cari amici, abbiamo terminato. Alla prossima settimana, un sorriso da Astrovan.
1: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone.
2: 1996.

0: il buongiorno con Emanuel.
1: Ed eccoci qua in direttissima di nuovo, dopo aver ascoltato l'oroscopo della settimana, dopo aver ascoltato un bel brano di Amedeo Minghi che insomma mi emoziona sempre, La pioggia che resterà. Pioggia in questo momento non c'è, ma è ritornato lei, che porta sicuramente sole, speriamo, perché viene dai pianeti, dalle stelle. Valnea l'astrologa, ribongiorno Valnea.
2: Grazie, grazie, grazie, grazie. Ma voi l'avete visto Venere e Giove
1: baciarsi?
2: Nel cielo?
1: Baciarsi?
2: Li avete visti? Fantastici.
1: No, dal vivo non li ho visti, non li ho visti prima pomiciare, un po' prima, poi dopo si sono baciati.
2: No, che tra l'altro si vedono ancora molto bene nel cielo, no? Perché diciamo li vediamo proprio quando il sole è tramontato, quindi veramente è una cosa.
1: Quindi facciamo in tempo ancora a vederlo questa sera?
2: Sì.
1: Allora sì.
2: Allora, se il cielo non
1: lo permette,
2: nuvoloso,
1: certo. Allora io sicuramente sarò sulle strade della nostra Calabria, mi fermerò perché non mi posso distrarre, perché le nostre strade sono insomma uno peggio dell'altro, e quindi chiaramente guarderò un attimino, vediamo se vedo queste cose.
2: Ma anche qua quando vai a casa, cioè li vedi lassù nel cielo, cioè sono due fari nella notte.
1: Wow, bellissimo. Ma questi fanno qualcosa riguardo ai pianeti, cioè riguardo un po' al
2: Che Venere e Giove a livello astrologico sono i due pianeti della fortuna. Venere è la fortuna piccola, Giove è la fortuna grande. Sono in Ariete, di conseguenza tutti i tutti i segni collegati positivamente con l'Ariete dovrebbero avere un attimo di fortuna. Ottimo. Soprattutto a livello sociale, a livello sentimentale. Cioè Venere non è soltanto l'amore, è proprio anche la socialità, no? Uno diventa molto più sociale con gli amici, con i conoscenti, eccetera, e quindi diciamo che un po' di fortuna può arrivare. Poi Venere è una donna, in genere rappresenta le donne, quindi la fortuna viene dalle donne, insomma, e ci sono tante cose. Cioè, questo Venere e Giove uniti, congiunti, è una grossa fortuna soprattutto per gli arieti, ma poi soprattutto per chi è collegato con l'Ariete a livello astrologico. Beh. Tipo, non so, l'Acquario, il Sagittario, cioè capito? Tutti questi segni che sono collegati positivamente con l'Ariete. Okay.
1: Bene, riguarda le chicche c'è qualcosa da...
2: Qui ce n'è da dare botte a tutti quanti. Allora, per quanto riguarda l'Ariete, ci sono forti emozioni a livello affettivo che difficilmente potrete scordare, quindi lasciatevi andare e godetevi questo sprazzo di vita indimenticabile. Un piccolo consiglio: siate più attivi nel lavoro, perché gli arieti gongoleranno con questa storia dell'amore e faranno poco in altri campi, ok? Per quanto riguarda il Toro, torna la concentrazione e la voglia di realizzare alcune idee che da tempo vi ballano in testa. La voglia c'è, così come l'energia, quindi agite subito e non ve ne pentirete. Per quanto riguarda i Gemelli, sarete poco produttivi ma molto romantici. Avete davanti a voi una settimana piacevole a livello affettivo e sociale, molto bello. Infatti i Gemelli, apro una parentesi, hanno Venere e Giove ben messi dall'Ariete, diciamo i Gemelli sono ben collegati, chiusa la parentesi, e quindi sarà una settimana veramente molto bella. Anche a livello lavorativo, diciamo che la voglia di lavorare è un po' scappata, però ci sono piccole novità che arrivano anche se voi non le chiamate. Per quanto riguarda il Cancro, cari amici del Cancro, avete buone idee da mettere immediatamente sul tavolo, e dico immediatamente, non domani, oggi, ora. Siete stanchi e va bene, avete un sacco di lavoro arretrato che dovete assolutamente affrontare, ma avete anche l'energia giusta per fare tutto questo nei tempi giusti, quindi non appendetevi a delle scusanti, dovete solo evitare di non farvi prendere dal panico, perché il panico potrebbe arrivare, ma voi siete in grado di fare tutto e in tempo, ok? Basta che la giornata un pochettino con la testolina. Per quanto riguarda il Leone, passione e sensualità sono presenti e la vita sentimentale va che è un piacere. Diciamo che meno bene sarà per il lavoro, che verrà tralasciato perché la vostra testa appunto è altrove, quindi fatevi aiutare da chi vi sta accanto, che potrebbero essere colleghi, collaboratori, perché da soli la strada sarà impervia. Per quanto riguarda la Vergine, amici della Vergine, è un periodo strano per voi, dovete ringraziare questa settimana la Luna che vi renderà meno tetri negli atteggiamenti. E sì, perché cari amici della Vergine, questa settimana è un tantino ni, ancora ni, non è né no né sì, è ni. Quindi dovete portare pazienza, ma nel frattempo meditate se ce la fate, perché diciamo che questa meditazione non sempre vi acchiappa, e soprattutto dovete meditare su come vi comportate voi, perché il ni tra un po' passerà, ma voi avrete un periodo di comportamento poco simpatico e qualcuno potrebbe anche farvela pagare.
1: Bene, bene, bene.
2: Dico qualcuno per non dire nome e cognome.
1: Certo,
2: okay?
1: Vabbè, non c'è
2: okay. Però dovete stare tranquilli perché non è proprio una settimana disastrosa. Fate una cosa e non va molto bene, fate quell'altra, insomma, purtroppo. Ogni tanto ci sono queste settimane un po'
1: certo,
2: così.
1: Certo.
2: Poi per quanto riguarda la bilancia, gli amici della bilancia avranno una stanchezza veramente molto molto alta, con una voglia di criticare tutto e tutti, perché saranno anche un tantino nervosetti, quindi dovrete calmarvi ed essere più obiettivi nei confronti degli altri, perché gli altri possono fare poco per voi se non aiutate voi. Ok? Cioè voi vi dovete aiutare da soli, dovete connettere il cuore alla testa e poi cercare di ricevere l'aiuto di chi vi sta accanto, però non dovete pretenderlo perché siete voi i primi a dovervi aiutare. Per quanto riguarda lo Scorpione, buon umore e tanta voglia di confidarvi con chi vi sta accanto, fatelo e troverete tanta comprensione e solidarietà soprattutto per i vostri progetti. Per quanto riguarda il Sagittario, novità in arrivo che vi faranno sentire bene, perché la noia per voi è deleteria. Arrivano anche tanti impegni però, ma saranno piacevoli da affrontare e diciamo che li affronterete senza battere ciglio. Amore e lavoro vanno a pari passo, quindi benissimo, vedi, per il Sagittario va bene, mentre per la Vergine purtroppo va male. Per quanto
1: e ogni tanto tocca a tutti prima o poi, dai.
2: Anche per il Sagittario ogni tanto un po' di stelline in cielo.
1: Infatti, poverini. Poverini, dai.
2: Okay. Poverina io che sono Sagittario.
1: Ecco.
2: Okay. Per quanto riguarda il Capricorno, riflessioni da fare senza se e senza ma. Il vostro atteggiamento è glaciale e critico, non farà bene ai rapporti sia affettivi che lavorativi, quindi dovete assolutamente fermarvi e meditare sul vostro comportamento. Come vedi, questa settimana molti sono i segni che devono badare al loro comportamento, che non sarà ottimale, Per quanto riguarda l'Acquario, ancora e ancora e ancora amore al primo posto. Ebbene sì, cari amici dell'Acquario, l'amore continua ad essere al primo posto nella vostra mente. Rilassatevi e godetevi di questa settimana particolare, anche se sul lavoro zoppicherete un pochino, però dai, su, è bello quando si è innamorato e gongolarsi sull'amore. Per quanto riguarda infine i Pesci, caldi raggi solari vi riscalderanno non solo la mente ma anche il cuore, quindi diciamo che questi amici saranno particolarmente attivi a livello di favella e i loro pensieri e idee saranno apprezzati e condivisi.
1: Bene. Benissimo, quindi come sempre la nostra esperta ha completato con l'oroscopo della settimana, con le chicche, insomma è tanto di più, ma per chi volesse sapere un po' più concentrato, più dedicato sulla propria persona, basta contattare www.astroval.it e lì chiedere un po' i particolari dedicati, perché ovviamente questo è un generico, però poi ci sono, no? Ovviamente
2: io avviso sempre che diciamo, sul sito c'è anche una scheda da compilare per ottenere il tema, diciamo, di nascita gratuito.
1: Bene, quindi, perfetto,
2: ragazzi,
1: perfetto.
2: Tutto quello che posso fare lo faccio.
1: Assolutamente, grazie Astroval. Per il momento è tutto. Dai. Con noi ci risentiamo ovviamente fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio. Grazie Val.
2: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: con spalle. Oh, continuiamo con la musica, quella bella, quella selezionata ovviamente grazie anche alla regia. Adesso tocca a Mr. Rain, in attesa di collegarci con Rita Monastero da Roma, dedicata appunto spazio alla cucina, alle ricette. Vediamo un attimino la grande chef, Lovely Chef, che ci regala Rita Monastero uno spazio dedicato. Vediamo un attimino a cosa oggi. Quindi Mr. Rain, dicevo, con supereroi.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Adesso spazio alla ricetta della settimana a cura della docente di cucina Rita Monastero.
1: È presa al volo, veramente presa al volo, perché non è facile, abbiamo dovuto veramente dare gas, come si dice, all'aereo per raggiungere la nostra Rita Monastero. Eccola qua, buongiorno Rita, ce l'abbiamo fatta.
2: Buongiorno.
1: Intanto mi tiro al piattello. È vero, eccola qua.
2: Buongiorno, che amici, bello. Buongiorno.
1: No, perché immaginavo, sai, io sono, allora io faccio questo lavoro anche perché grazie alla fantasia, io c'ho un sacco di fantasia e la trasmetto. Quindi già stavo immaginando io con questo uccello volante che cercavo di raggiungere, quel mezzo veicolo.
2: Io mi sento un po' impallinata in questo momento.
1: Impallinata, mamma mia. Comunque, Rita, che bello. Comunque, sei dove c'è il sole? Sì, il tempo è bello lì da Tenza in questo momento.
2: Sì, oggi qui c'è un sole bellissimo.
1: Questo è importante.
2: Non so, nel resto dell'Italia no. Ho saputo che in Puglia il tempo è bruttissimo.
1: Ah, ecco.
2: Sta piovendo.
1: Qui da me, nella Calabria, almeno in questa zona, pare, sembra fa freschettino, perché giustamente è marzo, però sembra buono. Poi vediamo nel pomeriggio, ovviamente più tardi, come procede. Ma
2: che cosa succede?
1: Siamo a marzo, no? Come abbiamo detto con Val, siamo a marzo, è un po' strano il mese, no? Sai, quello da un momento all'altro.
2: È vero. No.
1: Beh, Rita, allora oggi cos'è che ci delizierai di cosa? Sentiamo un po', vediamo.
2: Guarda, siamo in Quaresima, i maritozzi quaresimali. Il maritozzo è un lievitato della tradizione italiana che io amo particolarmente. A Roma si mangia tantissimo, si mangia tutto l'anno in realtà, e poi il maritozzo comunque viene interpretato sia nella versione pasticceria che nella versione fornaio. Quando lo comprate in pasticceria, il maritozzo è una brioche oblunga semplice tagliata a metà e farcita con della panna montata. Quando invece lo comprate nella sua versione originale, quindi il vero maritozzo quaresimale, lo comprate generalmente, lo trovate al fornaio, ed è sempre di forma oblunga, però è senza panna ed è arricchito invece da uvetta e pinoli, ed è questa la versione
1: originale
2: di cui oggi vi voglio parlare.
1: Okay. Bene.
2: Allora, vi do una versione semplificata per fare i maritozzi in casa con il lievito di birra piuttosto che con il lievito madre, come di solito insomma si fa. Allora, incominciate a procurarvi gli ingredienti. Sono 350 grammi di farina che mi dovete impastare con intanto il lievito di birra. Il lievito di birra, su questa dose mettiamo un 10-12 grammi di lievito di birra, insomma direi non di più. E poi vi occorreranno 50 grammi di burro. Il burro vi consiglio di utilizzarlo morbido, insomma pomata. Poi vi occorrono 2 uova, perché quelle vi servono per dare un po' di liquido, certo, no, all'impasto. Ci vuole del latte, il QB che sarà necessario, naturalmente lo zucchero. Zucchero ne utilizziamo 50-60 grammi, non di più, mezzo cucchiaino di sale e basta. E questo è il primo impasto. Mi fate questo composto e lo mettete a lievitare fino al raddoppio. Siccome state lavorando con il lievito di birra, naturalmente ci vorrà un tempo molto ridotto rispetto a quando lavorate con la pasta madre. Secondo me in un'oretta e mezzo, diciamo, avrà raddoppiato. Comunque voi seguitelo bene. Quando sarà pronto lo prendete senza strapazzarlo, mi raccomando, altrimenti risvegliate il glutine, quindi la pasta diventa troppo elastica, e lo suddividete nei formati che preferite. Io personalmente da questo impasto ricavo 7 maritozzi medi. Siamo sui 95-98 grammi di peso ciascuno. Il maritozzo non è piccolo, il maritozzo è un bel mappazzone. Se però lo volete piccolino, insomma più garbato, li fate da 50 grammi, insomma, certo, regolatevi voi. Quindi preparate questi panini lunghi, oblunghi, e li mettete di nuovo su una teglia coperta di carta da forno a lievitare per una mezz'oretta, dopodiché li infornate a, diciamo, 180 gradi per una decina di minuti, poi gli ultimi 5 minuti portate la temperatura a 210, giusto per dare un po' di colore in più sulla superficie. Certo. Appena escono dal forno, li spennellate con uno sciroppo che avrete realizzato con 3 cucchiai di acqua e un cucchiaio di zucchero. E io ci metto anche una puntina di vaniglia. Ah, ecco. Basta, è finito. Fate asciugare, ve li mangiate. Ah, okay. Scusate, però dovete incorporare, non vi ho detto, naturalmente uvetta e pinoli. No. Uvetta e pinoli li metterete nel primo impasto, amici miei. Quindi metterete una 50 di grammi di uvetta, 25 grammi di pinoli.
1: E quindi
2: e basta, quindi fate lievitare, poi formate i panini e poi li cuocete.
1: Ottimo.
2: Vi piaceranno, sono veramente buoni questi maritozzi.
1: Quindi dolce di questo periodo, cioè l'idoneo, ecco, lì.
2: Sì. Sì, è proprio tipico di questo periodo, e si mangiano proprio per la tradizione, si mangiano a Roma, ma penso un po'
1: ma anche in tutta Italia ormai, certo. Periodo di Pasqua, Pasquale, insomma, ecco, siamo lì.
2: Sì, nel periodo Pasquale, a me piace farli, regalarli agli amici, insomma, mangiarmeli io stessa.
1: Vabbè, comunque sappiamo che i tuoi amici sono fortunati, perché avere Rita Monastero, insomma, lì che tac, ti presenta un articolo di una certa cosa, insomma, beh, è chiaro. Va bene Rita, è stato sempre, sei sempre un piacere, lo sarà sempre. E prima di salutarti, come sempre, siamo curiosi, eventualmente questa settimana possiamo vederti, non lo so, come sei messa con la TV?
2: Questa settimana non sono in sovraesposizione mediatica, lavorerò nelle retrovie.
1: Nelle retrovie, vabbè, comunque tu lavorerai sempre, perché sappiamo che lavori 8 giorni su 7, quindi
2: quello sì.
1: Vabbè, assolutamente. Bene, ti lascio un buon proseguimento, un buon relax, perché sicuramente oggi sei costretta a fermarti nel senso lavorativo, perché si sa che i giorni di festa, insomma, lasciamoli liberi. Va bene, grazie Rita, con te un abbraccio, fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio.
2: A presto.
1: Ciao, grazie.
2: A presto, ciao. Con piacere, un saluto, ciao, amici. Ciao, ciao, a presto.
3: 1991.

Ebbene, ritorniamo, meglio ritorno, sono qua sempre, giustamente devo tenere d'occhio un po' la situazione perché il volo è perfetto, andiamo veramente a una certa quota ottimale, sotto di noi come vedete le nuvole, tutto procede bene, sole splendente, poi magari verso sera riusciamo a vedere anche il bacio tra Venere e Giove, come ci ha consigliato la nostra esperta astrologa prima. A proposito di collegamenti, fra poco, quindi tra 10 minuti giù di lì, collegamento con Dario Bordet, non sappiamo se è a Milano, anche perché lui è anche un girandolo, perché giustamente va nei posti dove l'Italia lavora, dove l'Italia produce, esattamente. Beh, insomma, tanta roba da gustare, tanta roba da sentire, vestirsi, vini, cibo, produzione made in Italy, tutto quello che l'Italia davvero produce. Che bello, che bel paese, fortunati noi che siamo, qui. Bene, quindi tra poco 24 ore news da Italia da gustare con Dario Bordet. Nel frattempo, come diceva appunto il mio avo, music, music, e vai.

Benny Benassa, One More Night, poco fa Bob Sinclair con Adore. Oh ragazzi, ragazze, davvero, che bello, che bello, che bello. Oh, volevo ricordarvi il contatto per quanto riguarda i messaggini, come ha fatto anche oggi la nostra Giulia, che ha festeggiato, che sta festeggiando il suo compleanno. Abbiamo il 331 82 80 843, 331 82 80 843, per inviare i vostri messaggini, richieste, ma soprattutto mi piacerebbe anche i vocali, eh? Allora, in attesa che noi ci colleghiamo pian pianino con Dario Bordet, direttore di 24orenews.it, per chi volesse dare un'occhiata, andate 24orenews.it. Ragazzi, dobbiamo sapere, lo sappiamo, lo so, che purtroppo, come si dice,

0: sulle onde della tua radio preferita c'è il Buongiorno con Emanuele.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
2: Ed eccoci in direttissima in questa meravigliosa vetrina. Buongiorno Dario, Dario Bordè con me.
3: Buongiorno Emanuele, buongiorno al nostro pilota e a tutte le steward. Devo dire che insomma questo caffè che hai tu non c'è da altre parti.
2: No,
3: insomma,
2: è l'unico al mondo, è anche il volo più sicuro perché non potrà accadere nulla, intendiamoci.
3: Ecco, vabbè, una settimana come sempre molto intensa, tante quando siamo a Milano, Milano effettivamente è un volano, è il volano dell'Italia. Devo dire abbiamo avuto un incontro davvero molto interessante qua in sala Buzzatti del Corriere della Sera, dove c'è stata la presentazione, o meglio la conferenza stampa della Milano Design Week 2023, quindi parleremo di design. Pensa, eravamo oltre 250 giornalisti, una sala gremitissima, e 300 persone, 370 persone collegate in streaming. Evento, ricordo, qua su Milano dal 17 al 23 di aprile. Quindi Milano tornerà protagonista della scena internazionale nel mondo del progetto, con un ricchissimo calendario di eventi, mostre, installazioni. Il tema di quest'anno, laboratorio futuro, tra sostenibilità e circular economy. Ma è con noi in diretta Paolo Casati, co-founder e creative director di Studio Labo. Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno. Buona domenica.
2: Grazie, buongiorno.
3: Paolo, ci illustri questa nuova edizione. Poi tra l'altro mi ha colpito il discorso dell'oracolo del fuorisalone, ma ne parleremo dopo. Ecco, una conferenza stampa davvero incredibile. Tra l'altro, Emanuele, Paolo Casati è uno speaker d'eccezione perché ha parlato per un'ora ma con una scioltezza incredibile.
2: Ma non è che ha fatto radio anche, perché ogni tanto scopro delle cose.
4: No. Purtroppo no, purtroppo no. È una cosa che mi piacerebbe, ma però mi manca solo questo.
2: È bellissimo.
4: Direi che Paolo non dica fuori parole.
3: Paolo, non dica mi piacerebbe, perché sennò qua è messo male, cioè Manuel è messo male.
2: Sì, è vero.
4: Diciamo che ho fatto tante cose, ma quello no. Cerco di limitarlo. Comunque, innanzitutto grazie, mi fa piacere molto poter raccontare questa mattina in preview un po' quello che succederà a Milano dal 17 al 23. Come dicevate, il tema laboratorio futuro, parliamo di sostenibilità senza usare la parola sostenibilità, e parliamo di qualcosa che tutti ci riguarda, perché appunto in questo momento, complice crisi climatica, guerre e quant'altro, il futuro non è una cosa data come certa. La metafora del laboratorio perché? Perché pensiamo che il futuro si debba costruire non come la visione di un solista, ma la capacità di un gruppo coeso di professionisti e di persone, ciascuna col proprio intervento può dare un contributo progettando il presente per arrivare a un futuro. Quindi questa è in super sintesi la nostra idea, che segue il tema dello scorso anno, che è stato tra spazio e tempo. Quindi ancora una volta interrogarsi su come noi organizziamo il nostro spazio, inteso in senso anche lato, e la metafora del tempo per dire che c'è urgenza e che dobbiamo preoccuparci di quello che ci accade. Cosa c'entra tutto questo col design? C'entra la dimensione in cui il design è progetto, progettualità, vuol dire design e progetto vuol dire gettare avanti, quindi c'è sempre questa visione. E questo è un po' l'invito che vi ha rivolto le aziende, che è stato colto e in cui, per il quale molti stanno lavorando appunto per raccontare questi scenari. E quello che ci aspettiamo di vedere dal 17 al 23 saranno appunto visioni diverse del presente, immaginando un futuro migliore e più sostenibile.
3: Ecco, tra l'altro ci racconti un po', diciamo, quanti eventi, perché io non li ho contati, cioè una cosa incredibile. E allora, quanti partecipanti?
4: Certo, gli eventi, sì, pensiamo di tornare, se non ai numeri del 2019, molto vicini. Vi ricordo che nel 2019 a Milano ci sono stati mappati sulla nostra piattaforma fuorisalone.it più di 1400 eventi. La scorsa edizione di giugno, nonostante tutto, ne ha visti più di 800. E solo nel distretto di Brera, che rappresento col progetto Brera Design District, contiamo di arrivare per la prossima edizione a superare le 250, diciamo, presenze di eventi. Considerate che solo il distretto di Brera accoglie oggi 183 showroom permanenti. Cosa vuol dire? Che fuori salone tutto l'anno in Brera, perché di fatto è la zona al mondo con la più alta densità e presenza di aziende dedicate al mondo del design. Questi sono alcuni numeri. Altro dato rilevante che il fuori salone rappresenta è la capacità di scoprire la città. L'anno scorso, gli ultimi due anni, abbiamo scoperto Alcova, nell'ex ospedale militare di Baggio. Quest'anno scopriremo l'ex macello di Porta Vittoria. Scopriremo una fabbrica recuperata di 7000 metri quadri in zona Certosa, si chiama Morel. Scopriremo e vedremo i magazzini raccordati di Stazione Centrale. Quindi è un modo anche non solo per godere del design, ma per scoprire la nostra città.
3: Insomma, l'azienda Italia, perché in questo caso c'è l'Italia, ci sarà l'Italia qua a Milano, insomma, si muove verso anche il grande design. Abbiamo questi architetti che, insomma, fanno delle cose incredibili. Tra l'altro, la cosa che mi ha colpito, questo discorso dell'oracolo del fuorisalone, che lei ha letto, lei è il, diciamo,
4: il mio socio. Sì, allora, l'oracolo nasce per due approcci. Uno è chiaramente legato al tema del futuro, no? Quindi volevamo fare i tarocchi, poi ci siamo resi conto che l'oracolo forse era più interessante, perché diventa anche uno strumento che usa il design thinking, ovvero la parte di progettualità che usa degli strumenti che ti aiutano a trovare delle risposte sul progetto, quantomeno degli inviti. Quindi da una parte avevamo questo, dall'altro Studio Labo, che è la società di cui sono fondatore con Christian, edita anche molti giochi scatola, quindi abbiamo questa competenza. Abbiamo messo insieme i due aspetti e abbiamo cercato di fare qualcosa anche di leggero e divertente, no? Che potesse rubare un sorriso, e così è stato. Quindi l'oracolo nasce per scoprire il presente, passato e futuro, e invitiamo le persone che l'hanno avuto nell'edizione limitata a farlo con le carte. Per tutti gli altri stiamo lavorando invece alla versione digitale, tutto gratuita, che sarà accessibile dal nostro sito, così che ogni mattina, se c'è un dubbio, l'oracolo ti risponde e puoi affrontare la tua giornata.
3: Ecco, tra l'altro Paolo, ovviamente tutto questo mondo, perché mi rendo conto che è davvero incredibile. Milano è un po' come il discorso della moda, ma effettivamente il fuorisalone prende ancora di più, perché c'è tutta la città che si anima. Tutto questo mondo può essere visto su un portale, giusto?
4: Sì, tutto potete navigarlo, conoscerlo, orientarvi sul sito www.fuorisalone.it, che è la guida ufficiale ed è lo strumento di orientamento. Hai detto bene, cioè, a differenza della moda, Fuorisalone è del tutto democratico ed è aperto a tutti, e infatti raggiunge dei numeri che nessun altro evento a Milano raggiunge, così come l'indotto economico che porta, perché non parliamo solo di design, è diventato il momento più rilevante a livello mondiale anche per il lancio di nuove automobili, di nuovi oggetti tecnologici o dispositivi, per cui è il palcoscenico e il laboratorio del lifestyle a 360 gradi, e questo diventa rilevante per tutte le aziende e interessante per tutto il pubblico, perché è comprensibile. A differenza della fiera, Salone del Mobile, che è il cuore di questa manifestazione che si rivolge al mercato business, fuori salone abbraccia anche tutte le altre discipline, tutti gli altri mercati e mondi di riferimento: moda, arte, spettacolo, dall'altra parte automotive, tecnologia, energetico, per cui tutti sono, diciamo, in prima linea per mostrarsi in quella settimana.
3: Bene, effettivamente ringrazio Paolo Casati per la sua disponibilità, perché come puoi immaginare Emanuele, sì, con tutto certo, quello che c'è da fare, insomma, lo ringraziamo per essere presente con noi.
4: E
3: io chiudo dicendo che bello essere italiani, alle volte non ci rendiamo conto del valore che abbiamo.
2: Grazie
4: a voi, okay.
2: Grazie. Signor Casati, una buona giornata. Bene, Dario, allora ci salutiamo anche con te.
3: Due battute velocissime. Okay, presentazione di Book Pride. Siamo alla 7ª edizione con nuovi incontri con Clementino, questo personaggio televisivo, sì, ieri sera, tra l'altro. Vabbè, c'era una volta il dialetto. Ci saranno 40 laboratori a Book City, Book Comic, saremo al Super Studio Maxi qua a Milano. Okay. E infine è una settimana anche di degustazione. Insomma, siamo quasi all'ora di mezzogiorno. Siamo stati alla 12ª rassegna di Olio Officina, appena conclusa a Palazzo delle Stelline, questa rassegna fondata dall'amico, collega, giornalista Luigi Caricato. Tanti banchi d'assaggio. Ho scoperto che in Italia abbiamo ben 500 varietà di olivo.
2: Cavolo.
3: Pensa che negli ultimi 53 anni sono state prodotte oltre 400 nuove varietà di olio.
2: Non pensavo questo numero così elevato.
3: No, ma ti rendi conto, Emanuele, cosa combiniamo in Italia?
2: Ma siamo tremendi. E meno male che siamo piccolini, no? Guardando il globo tu vedi che l'Italia è piccola, cioè veramente pazzesco.
3: L'Italia in questi 53 anni ha prodotto 400 nuove varietà, mentre in tutto il mondo solo 14.
2: Pensa,
3: questa è la dimensione.
2: Pensa, ecco.
3: Vabbè.
2: No, davvero, dai.
3: Anche qua, per saperne di più, perché sicuramente abbiamo dato delle notizie, bomba,
2: sì, esatto.
3: www.olioofficina.com. E con questo, sai dove vado?
2: Cioè, dove?
3: Faccio un po' di pubblicità. Un po' di pubblicità.
2: Sì, vai tranquillo.
3: Vado a brindare i 20 anni di Ryanair e quindi volo!
2: Vola anche tu con la concorrenza mia, eh? Ok, grazie. Un abbraccio, grazie. Ciao Dario. Ciao.
1: La vetrina di 24orenews.it, a cura di Dario Bordè, per raccontare ciò che accade nel mondo della moda, design, arte, lusso, turismo, benessere e enogastronomia. Un osservatorio sofisticato tra le eccellenze, una sensazione irripetibile, quella di far parte della grande storia di questo paese. Seguici anche su www.24orenews.it.
5: ...1990.

Nel tuo mondo io perdo il controllo, quella sete di terra mai vissuta. Corro forte, rubando il tuo nome. Il tempo si è distratto, io mi fermo e mi ci aggrappo.

guscio. L'hai ritrovato, ma non l'avevo mai nascosto. E tutto cambia, la bellezza avanza e le cose tanto gravi sembreranno meno gravi. Salto su un aereo a vela,

dalla voce di Jordan Angi. Aereo a vela. Tra poco collegamento con Anna Fiore, dedicata al punto alla moda. Dolce, stavo per dire, e ribelle, eccola. Stavo dicendo una firma, ecco, sto dicendo Dolce e Ribelle. Oh, questa settimana, oltre ai compleanni importanti che abbiamo ricordato, cantanti e anche nostri amici e amiche che ci seguono, anche bambini festeggiano tutti i giorni, è sempre bello, un giorno di festa. Oh, è anche la settimana dedicata alla donna, anche se io sono sempre del parere, lo dico sempre, che la festa della donna è tutto l'anno, quindi 360 giorni all'anno e non solo quel giorno per ricordare, poi si festeggia, una cosa un po' commerciale, anche se non si dovrebbe proprio festeggiare in quel senso, ma ricordare soprattutto l'evento. Allora, quindi, ancora davvero con tanto tanto amore, l'augurio a tutte le donne del mondo e soprattutto anche in questo caso alle donne, alle mamme che hanno perso i bambini in tutte queste situazioni, i propri figli, insomma, piccoli e grandi, in tutti questi ultimi eventi brutti tra guerre, terremoti, distruzioni, caos. E poi l'ultimo anche caso qui nella provincia di Crotone,

per quanto riguarda appunto il barcone che insomma si è distrutto colpendo degli scogli. Non so esattamente cosa è accaduto, ma comunque tantissime vite perse, di cui molti, molti bambini. Quindi ricordiamo le mamme, in questo caso, di questi piccoli angeli.

0: Belin e il buongiorno con Emmanuel, il programma che mi fa impazzire.
1: Ozzano. Dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Anna Fiore.
2: Give me that Gucci, give me that Fendi, give me your man, I feel like spending. Give me your money, give me Dior, Balenciaga, I need more.
3: E rieccola, anche perché la settimana scorsa non l'abbiamo avuta e ci è mancato tantissimo la nostra Anna. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti che ascoltano noi.
3: Buongiorno Anna.
4: Ma
3: beh,
4: dai, capitano.
3: Certo che capita. Sei
4: come
3: anche,
4: diceva Simonetta, sono umana.
3: Sei umana come noi, ovvio. No, magari qualcuno possa pensare che sei venuta da un qualche altro pianeta. Assolutamente no, perché sei come noi, sei come noi. Solo che la differenza un pochino che ti dedichi alla moda, insomma, quindi chi più di te ne sa. A proposito di questo, oggi ci devi regalare chi, perché non ho idea, mi pare, fammi sentire chi abbiamo.
4: No, ce l'hai idea. Allora, oggi abbiamo Moschino.
3: Ah, okay.
4: Guarda, è una bella storia, poi diciamo che non conosce Moschino, è una casa di moda che diciamo conoscono da piccoli fino a grandi, perché poi loro producono di tutti. Adesso addirittura producono pure il casco per andare a moto, quindi hanno ottenuto la licenza. Sì, quindi figurati, ne hanno di tutti, cioè fanno di tutto, orologi, accessori, profumi, abbigliamento, per le donne, per uomini, per bambini, c'è di tutti i colori, non gli manca nulla. Allora, comunque, questa casa famosissima è stata fondata nel 1803, nel 1983. Non già fumato. Dallo stilista Franco Moschino.
3: Sì.
4: Allora, diciamo che Franco
3: era giovanissimo, perché lui del 50, quindi sì. Ecco.
4: Sì, era giovanissimo. Diciamo che lui in qualche modo in quegli anni, diciamo che ha portato un boom nella moda, le chiamavano anche anarchico, quindi e tutti altri stilisti, quindi già con questa parola ti descrivo tutto, no? Perché lui, a parte colori, che ha lanciato un sacco di cose colorati, ma poi lo faceva le cose tutti che non si trovavano, cioè erano molto personalizzati, molto, cioè anche per dire semplice tubino, ti faccio esempio, lui metteva a prezzo ricamato, a posto mettere nel cartellino per dire.
3: Sì.
4: Quindi te giravi tutta vita con quel tubino con prezzo ricamato, cioè non so, alcuni può essere che potrebbe non piacere anche, certo. Però alcuni magari non capiscono cosa sono quei numeri, però erano, per dire, in assurdità, faceva proprio cose attraverso, poi anche tutte cose che faceva erano tutte cose un po' vistose, un po', no, anche scritta sul semplice t-shirt tutto Moschino su tutta pancia, cioè
3: sì.
4: Mm-hmm. Le borse, cioè tu. Poi diciamo che negli anni loro hanno aperto diverse, hanno lanciato diverse marche Moschino, non è che solo Moschino e basta, perché poi lui ha lanciato Moschino normale e era partito con solo abbigliamento donna, ok?
3: Sì.
4: Mm-hmm. Poi è partito dopo subito Moschino Couture, che anche l'ho incluso uomo, poi Moschino jeans, poi Moschino chaps e chic, poi friente Moschino, poi love Moschino, poi boutique Moschino, poi alla fine ci hanno aperto pure un hotel a Milano.
3: Sì.
4: Per dirti, non gli manca proprio niente.
3: Certo, infatti, tanta roba,
4: tantissima, davvero tanta roba. Mm-hmm. Allora, adesso ultimamente del caso di Moschino si occupa un stilista, Jeremy Scott, che è un stilista di Los Angeles. E diciamo che loro ultimamente hanno messo tutte queste t-shirt, tutte queste cose basate su cartoni, su un po' per Puffy Gears, no? Cioè di cose di Puffy, di cose.
3: Sì,
4: cioè
3: sì.
4: Un pochino un pochino hanno, ci hanno messi alcuni videogiochi, c'è pezzi diciamo da più giovanili, ma poi il Moschino era sempre un marchio un pochino giovanile, c'è un po' stiloso così, però è giovanile.
3: È partito così poi, sì. Insomma, alla fine. Cioè,
4: sì, sì, poi ci ha messo anche per dire Super Mario Bros, non so se conosci.
3: Sì, certo, ma infatti, ma poi il suo marchio è facile perché a parte che molte volte lo vedi proprio scritto, no? Moschino, quindi cioè anche un semplice.
4: Come ti dicevo, che lì poi c'è una bella scritta vistosa, sì, perché loro non si limitano nelle cose.
3: Infatti, non passano proprio per niente inosservati.
4: Cioè, non passano inosservati.
3: vabbè. Diciamo che è questo anche fa la sua anche importanza, credo, ma non è la prima che insomma utilizza questo sistema, sono poche ma comunque ci sono
4: questi.
3: Oppure anche le sigle, no? Soltanto basta le lettere, le sigle, molte aziende.
4: È vero. Allora, nel 1994 purtroppo Franco Moschino muore e poi l'azienda prende in mano sua collaboratrice storica, che collaborava sempre con lui, Rossella Iardini, e quindi poi dopo viene rilevato con un gruppo AF, e poi, come ti diceva, avendo adesso uno stilista Scotti, cioè diciamo che loro sono esplosi, hanno negozi dappertutto in tutto il mondo, hanno aperto alcuni centri commerciali enormi tipo New York, a Mosca, Dubai, cioè dappertutto, quindi diciamo che è marchio Moschino,
3: sì.
4: Beh, è diciamo che è una storia italianissima
3: assolutamente.
4: Dobbiamo essere solo, certo, orgogliosi.
3: Ma infatti quello che abbiamo detto prima anche con Dario Bordè, che l'Italia insomma è veramente un tesoro di tante cose, assolutamente immenso rispetto al mondo.
4: Certo.
3: Va bene, comunque ne possiamo avere ancora qualche altra info al Buonasera con Emanuele, credo, no?
4: Dottor Emanuele, tante altre cose, okay. Noi lo svegliamo a Buonasera con Emanuele, perché è tempo quello che è.
3: Esatto.
4: Io ti saluto tanto, buon lavoro a tutti, grazie a quelli che ci seguono, che ci ascoltano.
3: Sono tanti davvero, anche i piccoli, come hai visto, hai sentito.
4: È vero, è bellissimo,
3: è bello. È bello, sì, è stata una bella sorpresa.
4: Ogni tanto in onda, molto bello,
3: vero. Ok, grazie a te, ci sentiamo fra qualche giorno al Buonasera. Grazie, un abbraccio, ciao.
4: Buon vuolo a tutti.
3: Ciao.
5: 1982.

Ariete con Mare di Guai. Beh, manca poco, meno di 10 minuti e siamo vicini all'aeroporto di destinazione del Buongiorno con Emmanuel, dove si conclude questo volo, questo viaggio meraviglioso di 3 ore insieme. Tanta bella musica, tante belle cose che sono accadute, le voci di bambini, che è meraviglioso. Abbiamo avuto come al solito le nostre rubriche: cinema, oroscopo, ricetta, Dario Bordet e la moda con Anna. Insomma, abbiamo davvero anche oggi una bellissima, ricchissima giornata avuta. Beh, godiamoci ancora altri minuti, poi avremo modo di atterrare nel modo sempre più bello. Cioè, praticamente voi nemmeno ve ne accorgete, cioè, talmente sicuro questo volo che nemmeno vi accorgiate che staremo per atterrare. Sentirete soltanto l'effetto del suono, sentirete soltanto tanto comfort, perché è un viaggio unico al mondo dove non potrà mai accadere nulla.

discesa verso l'aeroporto. Vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza, di riporre lo schienale in posizione verticale e di chiudere il tavolino di fronte a voi. Da questo momento tutti i dispositivi elettronici devono essere spenti fino a quando l'aeromobile sarà fermo e parcheggiato al gate. Grazie per la vostra collaborazione.

questo si conclude questa puntatona del Buongiorno con Emmanuel. Un abbraccio alle donne, un abbraccio agli uomini, un abbraccio forte forte con tanti bacetti a tutti i bambini del mondo. Quelli buoni, quelli buonissimi e quelli super bravi, ok? Bene, detto questo vi do l'appuntamento al prossimo appuntamento fra 7 giorni, stesso posto, stessa radio e stesso orario. Vi aspetto anche al Buonasera con Emmanuel, quindi buonasera si intende alla sera. Beccatemi comunque. E poi giusto così, brevemente, un 30 minuti durante la settimana. Questo è tutto, vi aspetto quindi 331-8280-843, 331-8280-843 per i vostri messaggi vocali per la radio, oppure scrivete qui sulle vostre pagine, sulle pagine della radio. Per raggiungermi ovviamente sarò a disposizione. Beh, vi lascio con quelli più bravi. Ciao agli

0: il Buongiorno con Emanuel vi è stato offerto da Nalcane, integratori per la tua salute e per il benessere. Nalcane, un mondo in continua innovazione e ricerca scientifica di integratori alimentari, dermocosmetici e dispositivi medici orientati a migliorare la qualità della vita. Cerca i prodotti Nalcane nelle farmacie e parafarmacie di tutta Italia e su www.nalcane.it. La salute secondo Nalcane, un bene prezioso da custodire.
1: Italia da gustare. Un lungo viaggio a cinque sensi attraverso le 20 regioni italiane per scoprire come cambia l'Italia ad ogni stagione. Italia da gustare è l'insieme di tante storie di valori, di idee, di scoperte, di diverse culture. Una rivista ogni mese unica, in distribuzione gratuita a Milano, Roma e Cortina.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
2: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino. Mezz'ora di grande musica, di novità interessanti. E oggi iniziamo con una cantante nata a Roma, ma nel 2022 si è trasferita

messaggi da Alibi. Questo è la New The Music, artisti emergenti e big del momento. Si continua con la nuova di Dile.

un brano pop dove il cantautore trasforma la malinconia in un ritornello catartico da cantare a squarciagola, un grido per chi prova a convincersi che andrà tutto bene. Questo è il nuovo brano del cantante Dile, un brano pop estivo, una polaroid musicale di quei momenti estivi felici che ci circondano. Questa 2026, le migliori canzoni di quest'estate. C'è Troppo Grande, il ritorno di Ava, New Time Music.

0: 4 e noi continuiamo con Festival Bar di
1: Angie.
0: Non mi
1: ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso sapore dell'estate, dalla tua stanza profumo di caffè.

0: Festival Bar, il nuovo singolo di Angie insieme a Jacopo. Tra l'altro loro hanno partecipato anche ad Amici nel 2019, una summer pop song italiana dal forte potenziale streaming. Complimenti per questo brano estivo, fresco, ci piace, come la prossima di Chiara Petrarolo, Chiaroscuro.
1: Guardo adesso

oscuro di Pamela Petrarolo, questo è la New Time Music e noi continuiamo con Nicolò Angelosanti in arte in artico, è un cantante ternano e alla produzione c'è un altro ternano, un grandissimo artista, un grandissimo compositore, un produttore, Francesco Morettini. C'è

0: anche per Nartico e Francesco Morettini. Torno tra poco con tante altre belle novità.
1: Radio Tiguglio.
2: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

0: ansia. Il brano è stato prodotto da Los Angeles, da Ellen. Lei, tra l'altro, viene da Milano. Ansia, gonfie vele, questa è la New Day Music. E noi proseguiamo con la novità di Astro. I nostri anni bellissimi, qui alla New Day Music.
1: Amore, che ora te ne vai?

cantautore toscano classe 2005. Questo è il suo nuovo singolo, Fuori Europa. Complimenti, la canzone è molto carina, orecchiabile, allegra, bello pezzo ritmato. Il 21 giugno lui cofra aperto il concerto di Ricky Martin al Sun Park Adriatic, arena di San Benedetto e Tronto, per l'unica data italiana di Ricky Martin, e quindi lui appunto è uno degli headliner di quella serata. Complimenti. E noi proseguiamo con Sky. La nuova canzone si chiama Non ci credo più, qui a Newte Music, artisti emergenti e big del momento, ancora qualche minuto insieme.

prossimo brano. Tra i riconoscimenti più significativi, speaker premio Lunezia 2025 per Sky. E noi continuiamo con la musica qui al New Day Music. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per Simona Carella, il suo ultimo singolo, alziamo il volume, agli sporchi. Come me.

0: Alice Porche, il nuovo brano della giovane cantautrice Simona Carella, contenuto all'interno dell'EP di inediti in uscita il 3 luglio. E Alice Porche è il nuovo brano intimo della giovane cantautrice Simona Carella. Questo è il suo nuovo bellissimo singolo. Noi continuiamo con Ale Varrone.
1: Ah, che bella serata. Il fuoco, la birra, le stelle. Vorrei solo averti qua per chiederti:
2: ma ti ricordi

Alessandro Varrone è nato a Cuneo il 4 luglio del 2003. Vive a Boves, in un paese di circa 10.000 abitanti, situato ai piedi delle montagne. Una notte con te, questo è la New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ultimo brano per oggi è questo di Blind, dal titolo Bombonera.

0: La partecipazione al Festival di Sanremo 2026 in gara nella sezione Nuove Proposte. Sanremo Giovani, nuovo singolo nei miei DM insieme a Elma e Sonico. Il singolo è andato molto bene in radio ed è ritornato il rapper di Perugia Blind con Bombonera. Purtroppo siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento settimanale della New Day Music, artisti emergenti e big del momento. La settimana prossima arriveranno altri singoli, altri tormentoni. Io sono Nicolo Savino, vi ricordo di seguirci anche sui social, Savino Speaker e New Day Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Day Music. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tigullio.

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Ciao, sono Ilaria Guccini.
2: Io sono Ilaria Guccini.
3: Sono Ilaria
4: Guccini. Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Stavo aspettando.
5: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.

0: ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Bentornate Anime Viandanti, siamo qui su Anime Viandanti con le Anime Viandanti e quindi un nuovo percorso. Oggi siamo in una terra, potremmo definirla favolosa, favolosa e ricca di storia, di arte anche romantica, anche avventuriera, e c'è un po' di tutto. Si parla del Medioevo, siamo avvolti nel Medioevo in questa città, siamo a Gubbio e andremo a scoprire insieme il cammino, niente po' di meno che, dei Templari. Quindi anche i Templari, già questa città è veramente immersa nella storia e nella leggenda, con i Templari andiamo a veramente entrare in un'iperbole veramente incredibile. Non è vero, Vagalliano?
4: Sì, è assolutamente vero, nel senso che qui, se voi camminate per le strade di Gubbio, le strade di pietra, le case di pietra, e si respira il Medioevo, quindi sembra una città che si è fermata a 700 anni fa, ed è anche questa un'emozione bellissima, e invito tutti quanti a farla, perché si respira un'altra storia, un'altra epoca.
3: Assolutamente sì, ma insieme a tutte le nostre anime viandanti, naturalmente dalle quinte arriva, e con un grande applauso accogliamola, Maglia Punto.
5: Ma buongiorno.
3: Non potevi mancare mai.
5: No, è vero, hai ragione. Infatti, assolutamente no. Poi voglio dire, il Medioevo è uno dei nostri periodi storici preferiti. L'argomento di oggi è uno dei nostri assoluti preferiti. E infatti, se tu vedi, io sono vestita a tema. Non dici niente su questo oggi.
3: Sei bianco e nera. Sì, a bande. C'è, cioè, una banda
5: rossa,
3: bianca, una banda
5: rossa,
3: nera e rossa. Che niente da poter aggiungere ai colori tradizionali, che sono quelli dei mitici e gloriosissimi, e un po' tanti aggettivi insieme, perché poi sono anche soggetti un po' amati, un po' odiati, un po' anche mistificati, anche un po' troppo forse romanzati, templari. Templari che nascevano nel pieno Medioevo, no? Grazie al proprio fondatore Hugo de Payen, hanno vissuto poi e hanno creato in poi solo 200 anni, no, di storia, se vogliamo dire solo in senso lato, ma per un mondo e per una vita intera 200 anni poi non sono tantissimo, ma hanno vissuto solo 200 anni, ma sono ancora fra noi, è una realtà che non è scomparsa, evidentemente.
5: Vivono ancora.
3: Assolutamente sì, vivono ancora, e quindi li scopriremo insieme qui da Gubbio. Parleremo di tutto questo percorso ad anello, sono circa 90 chilometri, li vedremo insieme. Ora facciamo una intro musicale e poi entreremo nel vivo di questo magico percorso.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Sul cammino dei Templari, i Templari che hanno avuto tantissime magioni in Italia, ma hanno avuto una grande importanza nella Francia. E chi poteva mancare se non il nostro amico francese Robert della Bourguignon?
2: Mais bien sûr, buongiorno a tout le monde. Siamo qua in piena destrutturazione, caro Campi, ed è un onore sempre per me offrire i miei servizi.
1: E questo è un onore per noi, appunto, essendo in realtà a Gubbio, in un percorso ad anello intitolato appunto i Cavalieri Templari. Però appunto dicevamo che in Francia molti Cavalieri Templari hanno dato la propria forza e anche in taluni casi, moltissimi casi, la propria vita per la fede, in questo caso cristiana. E quindi anche Robert della Bourguignon probabilmente ci avrà preparato qualcosa a tema, non lo sappiamo, lo scopriremo con lui.
2: Molto bene, e allora siamo in piena destrutturazione e quindi, come il principio che guida Roberto della Bourguignon nella propria azione è fate tutto ciò di quello che gli altri non si aspettano da voi. E per quanto riguarda la zona di Gubbio abbiamo preparato una ricetta che prevede originariamente un pasticcio di pollo e coniglio.
1: Molto bene.
2: Ma poi andando a verificare ci troviamo invece di fronte, sempre per il principio di Robert, davanti alla focaccia del Brustengo, una ricetta tradizionale umbra che è originaria proprio della città di Gubbio. Si tratta di una sorta di focaccina molto sottile, preparata con un impasto a base di farina, acqua e anche sale, cotta poi in padella e poi consumata solitamente come antipasto all'ora dell'aperitivo, insieme probabilmente a un tagliere di salumi e formaggi, bien sûr. Nella nostra versione però, che è la versione di Roberto la Bourguignon, abbiamo uno degli abbinamenti più tipici con il quale servire il Brustengo. E appunto, appena tolto dal fuoco, lo serviamo con fettine di prosciutto del crudo di Norcia, che è tipico ed è autoctono della zona di cui ci occupiamo.
1: E caspita che sì,
2: con una polverizzata di pecorino grattugiato.
1: Eh sì, abbiamo avuto modo di assaggiare già di a destra e manca qualche piccolo tocco di prosciutto, sicuramente. Quindi veramente una cosa interessantissima. Non so, Robert, e quindi con cosa si può accompagnare eventualmente come vino questo tipo?
2: Ah,

0: praticamente in tutta la vineria del luogo, visto che chiaramente è fornita come menù su una situazione di antipasto.
1: Bene, bene Robert, e quindi ci racconterai fra poco magari la ricetta completamente.

0: collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
4: Sul cammino dei Templari con Roberto La Bourguignon, che inizia a prepararci qualche cosa, anche se in realtà andiamo un po' al contrario, ma essendo anime ci possiamo permettere anche questo, evidentemente, perché normalmente prima si cammina e poi si vanno a degustare, invece noi prima parliamo delle degustazioni e poi si entra nella fattispecie del vero e proprio cammino. Roberto, sei ancora qui con noi?
5: Assolutamente, beh, chiaramente all'incontrario, per sempre per il nome della destrutturazione, perché chiaramente
4: assolutamente
5: siamo chiaramente a fare sempre cose non prevedibili. Allora, per quanto riguarda gli ingredienti del Bustengo,
4: sì,
5: abbiamo l'acqua in 200 millilitri, una farina tipo 0 in 120 grammi,
4: bene,
5: un sale abbondante, olio extravergine d'oliva, servito col prosciutto crudo di Norcia a fette sottili e con una spruzzata di pecorino. Mi diceva Campi, per quanto riguarda l'associazione vinicola, beh, direi che Roberto La Bourguignon suggerisse il sagrantino di Montefalco, che è tipico.
4: Ah, caspita, che abbiamo avuto il piacere. Hai fatto ingolosire Maya Punto, che è qui in studio, chiaramente.
6: Esatto.
4: Sta iniziando a scalpitare,
6: sì,
4: perché
6: abbastanza.
4: Ogni tua parola, guarda caso, non ha mai strabuzzato così tanto gli occhi in questa giornata gubbio come adesso. Anzi, forse soltanto una volta, quando siamo passati di fronte a una gastronomia, sì, anche lì hai avuto questo tipo più o meno lo stesso
6: cade
4: viso.
6: cade l'occhio e non solo.
5: Assolutamente, Maya Punto è una fan assolutamente riconosciuta,
4: sì,
5: e assolutamente
4: sì,
5: grandissima.
4: Sì, buon gustaia,
6: assolutamente. Sì, meno male che non sento il profumo in questo momento, perché
4: sì, perché se potresti azzannare anche il qui presente Val Galliano.
7: Guarda, io onestamente, sentendo queste vostre parole, ho un desiderio. Posso dirlo? Desiderio.
4: Ma i desideri, certo che sì, si può dire sempre.
7: I sogni sono desideri, questo è anche un sogno. Fare un ritratto a Roberto La Bourguignon mentre è al paese coi pentolami, coi piatti, con tutti gli ingredienti che lui utilizza.
5: C'è qua che è una ottima idea e potremmo utilizzarla sul menù di Roberto La Bourguignon nelle feste patronali.
4: Sì, certo, Roberto. Feste patronali. Perdonami Robert, ci avevi lasciato a giugno, alla conclusione della nostra stagione, con l'idea di scrivere un libro. Potrebbe essere anche la copertina del libro, delle tue ricette, ovviamente.
5: Assolutamente, assolutamente, bien sûr. Certamente quello è un progetto in atto, non a caso.
4: Molto bene.
5: Ho preparato una rassegna totale, già completa, per tutta questa stagione, che verrà inserita nelle ricette di Robert.
4: Bene Robert, ce ne parlerai ampiamente. Per il momento noi dobbiamo per forza iniziare il nostro cammino, Robert. Quindi ti salutiamo e un arrivederci, a presto.
5: Invece fu saprire, salut à tous les mondes.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Gubbio, Gubbio, meraviglia di Gubbio, meraviglia dei Templari. Anime viandanti qui con noi per scoprire nuovi posti e il programma per andare alla ricerca di quel qualcosa, non soltanto fisico, ma anche nel percepire quello che sta intorno nei luoghi, perché ogni luogo ha la sua percezione, non è vero, Maya?
3: Assolutamente sì. Infatti io non so se avete notato che poi tu dici io parlo tanto, perché anche nella scorsa stagione i nostri amici ascoltatori penso che abbiano capito con i tuoi riferimenti casuali. Però in realtà in tutti questi nostri percorsi che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo, non so se avete notato che invece io sto diventando sempre un po' più silenziosa.
2: Questo è
3: non
2: vero.
3: Ridere, perché no, dai, no, è una cosa seria, dai. È vero, perché comunque è tutto un percorso spirituale di ognuno di noi, che chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, pian piano proprio.
2: Ognuno certo che sì, con i propri tempi,
3: si
2: anche
3: sale
2: per
3: sempre
2: questo.
3: Di più.
2: Si sale sempre di più, e anche la vera e propria camminata è un percorso verso nessun arrivo, quindi si cammina, è un percorso lento, e come ogni azione lenta matura all'interno di noi un qualche cosa, no? Che può essere percepito, come dicevi tu giustamente, in un momento o in un altro momento, in una data frazione, in un'altra frazione, sentire delle cose in un dato luogo piuttosto che in un altro. E questa è veramente anche la magia stessa, no? Della nostra esistenza, della nostra esistenza anche qui su questa bella terra. Ma essendo qui su un luogo più che mai mistico, perché ne abbiamo parlato e non smetteremo mai di dirlo, come Gubbio, e in più avendo il percorso dei cavalieri mitici, cavalieri templari, non possiamo che essere per gioco forza affascinati e intrometterci quasi senza volerlo, vero? Non è che siamo noi che ci intromettiamo, ma siamo rapiti probabilmente da quest'area molto particolare. Quindi potremmo iniziare a descrivere quali sono le tappe di questo percorso. Sono circa 90 km, come dicevamo prima. Si parte da Gubbio, sono 20 km per arrivare a Costacciaro, ed è un cammino che inizia nella splendida città di pietra, quindi da questa meravigliosa Gubbio, e percorreremo la vecchia strada che univa Gubbio a Costacciaro, creata nel Medioevo appunto, ed era la strada di collegamento con le grandi montagne appenniniche. E che dire, queste montagne appenniniche hanno un fascino meraviglioso. Poi passeremo da Costacciaro a Pascherupo, dove incontreremo Sua Maestà il Monte Cucco, camminando si sale sulla montagna lungo il sentiero che percorreva il Beato Tommaso, per raggiungere proprio l'eremo di San Girolamo, fino ad arrivare nello splendido borgo fortificato di Pascherupo. Questi, ma sono soltanto le prime due tappe, ne racconteremo altre, perché dobbiamo arrivare a 5 tappe.

0: musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Siamo all'interno delle tappe del mistico e mitico percorso e cammino dei Templari e quindi siamo alla terza tappa, non è vero Maya? Questa terza tappa da dove parte? Dove ci siamo fermati? La seconda? Da Pascherupo per arrivare fino a Isola Fossara. Sono di nuovo circa 20 km, quindi da fare in 8 ore, ma come dicevamo prima, se ce ne fanno 10, se ce ne fanno 12, ci vuole quello che ci vuole. E comunque siamo sul versante nord a questo punto del Monte Cucco e i suoi numerosi eremi che andremo a incontrare diedero proprio rifugio ai cavalieri templari fino a raggiungere poi l'incredibile Badia di Sitria, chiesa millenaria dove si stabilì San Romualdo. Scusate perché è un po' io con la L e la R mi
2: Ma non è importanza perché noi ti ascoltiamo sempre volentieri e capiamo
1: benissimo. Arriviamo alla quarta tappa, quindi siamo sull'isola Fossara per arrivare finalmente a Scheggia, quindi si va a creare

0: Lascia sicuramente parecchia tenebra, ma arriveremo finalmente a raggiungere la famigerata Scheggia, che è un piccolo frammento rimasto, una delle più grandi città romane. E poi chiaramente, essendo un passaggio e un cammino d'anello, quinta tappa da Scheggia, ritorniamo alla nostra amatissima Gubbio, tra le verdi colline del Pascolo, e andiamo veramente a chiudere il nostro meraviglioso, mitico, storico, inimmaginabile, se vogliamo dire, cammino dei Templari.
1: Perfetto, tu hai nominato Jacques de Molay, che fu l'ultimo dei Templari.
0: Sì, assolutamente sì, fu colui che lanciò il Bosseon e diede anche una maledizione proprio in quel giorno di marzo. Ora, Val Galliano forse può aiutare, perché anche lui è molto storico, mi sembra tra l'11 e il 18 di marzo del 1314, processato e arso a Parigi sulla Senna, con in faccia la cattedrale di Notre Dame, lanciò una maledizione. Sì, e quindi che cosa volevi chiedermi? Perché mi hai chiesto l'ultimo.
1: E chi fu il primo?
0: Dicelo tu, Maya.
1: Ah, io lo so che lo sai, ma me lo vuoi far dire. Ugo de Payen.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 14 e 32 minuti.
2: Uno, due, tre. Radio Tiguglio.

0: punto di Maya.
1: Ah, finalmente, quanto mi è mancato.
2: Lo so, Maya, siamo tutti contenti di risentirti, di rivederti e di ascoltarti, chiaramente, perché il tuo punto è sempre un punto, una pietra miliare della nostra

0: della nostra trasmissione, del nostro programma.
1: Allora, giusto per scaldare gli animi, inizio subito ripetendo la maledizione.
0: Sì, ci eravamo fermati alla famosa maledizione di Jacques de Molay, ultimo gran maestro, e quindi tu ce la vuoi raccontare, è bello sentirla.
1: Esatto, praticamente lui di fronte a Papa Clemente V e Filippo IV il Bello, artefici dell'annientamento dell'ordine, lui disse: coloro che ci hanno condannato ingiustamente saranno molto presto convocati davanti al tribunale divino. E prima di morire aggiunse: e che la casa di Francia sia maledetta fino alla 13ª generazione.
0: Eh sì, ci sono poi tante versioni, come sempre quando si entra in una realtà di questo genere ci sono tante versioni, come dicevamo prima, forse eccessivamente romanzate, ma noi ci piace ascoltare così, punto. Poi ognuno si fa le proprie idee, come in ogni situazione, ma ci piace raccontarla e assaporare queste situazioni che poi, guarda caso, hanno portato veramente,
1: infatti,
0: alla fine di questi due personaggi. Personaggi non molto positivi, perché poi andandoli a vedere anche in altre situazioni della loro storia non erano personaggi proprio così belli.
1: E ne hanno pagato anche le relative discendenze, perché insomma si sono un po'...
0: Pare che sia veramente così.
1: Comunque tu hai accennato il Beauséant, che spieghiamo, ma lo sapranno sicuramente tutti, è il vessillo templare. Come ogni ordine loro avevano
0: la loro bandiera,
1: che divisa in due colori, ovvero il bianco e il nero. E questo perché i templari venivano definiti agnelli in pace e leoni in guerra, e pare che il nome Beauséant derivasse dalla parola Beauséant, ovvero vale 100. Ogni templare valeva 100 di tutti i nemici, 100 nemici.
0: Certo che sì, perché è una precisazione da fare. Tu hai detto bene, agnelli e lupi e leoni, perché chiaramente ce ne distingue. Il cavaliere templare non era il crociato, non è da confondere col crociato fine a se stesso, era un'altra cosa, perché erano dei monaci guerrieri e quindi tutt'altra etica, tutt'altro studio, ed erano coinvolti in un mondo di preghiera ben diverso da, diciamo così, semplice crociato.

0: Allora, tornando a noi, nostri templari, nostra simbologia, come non parlare della croce templare e del suo significato? Allora, innanzitutto la croce è un antico simbolo cosmico, ovvero l'armonia tra Dio e la Terra. Infatti le due assi incrociate stanno proprio a simboleggiare la connessione tra il cielo e la Terra. E poi specifichiamo, perché vi sono quattro punte che si suddividono in otto punti, e quattro, diciamo, le quattro punte indicano i punti cardinali, mentre le otto sono le otto beatitudini teologali, ovvero lealtà, pietà, coraggio, onore, gloria, solidarietà per i poveri e malati, rispetto nei confronti della Chiesa, nonché il disprezzo verso la morte.
1: Grazie Maya, cioè, è chiaramente il colore rosso, che è il colore del sangue,
0: certo, che della, sì,
1: del coraggio e del sangue, perché questo colore è quello che rappresenta nella storia, anche in tantissime altre situazioni. Val Galliano,
2: mi aggancio a voi, ma dopo questi racconti penso che racconti che vanno secondo me nell'empireo della, di tutto quello che rappresenta questo discorso, questi discorsi molto importanti. Mi aggancio a questo argomento entrando con quello che più si più concerne la mia, il mio settore, cioè, parliamo di arte, parliamo di pittori questa volta e torniamo a parlare di pittori importanti nell'epoca gotico medievale. Parliamo di Ottaviano Nelli. Ottaviano Nelli, che è un pittore nato proprio a Gubbio tra 1370-1375, è stato sicuramente il più importante del periodo gotico nella zona dell'Umbria, ma non solo, perché raffigura il pittore, l'artista girovago, perché lui ha girato parecchie zone dell'Italia, dalle Marche all'Umbria stessa, Lazio, insomma ha girato parecchie zone dell'Italia, e oltre ad essere pittore è stato anche impegnato nell'ambito politico. Infatti è stato nominato console nella città di Gubbio e quindi ha tenuto rapporti anche importanti a livello politico. Viene considerato il pittore che rappresenta la città, lo spirito cittadino di questo paese, perché veramente sappiamo che gli egubini sono, sì, rappresentati in modo esemplare, hanno uno spirito, diciamo, un po' anche pazzerello, se vogliamo, no? Vivace, un po' folle. E Ottaviano Nelli rappresenta in pieno questo stile.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: Nel 1384 arriva a Gubbio Antonio da Montefeltro, che della signoria di Urbino. Quindi Gubbio entra a far parte della signoria di Urbino. Questo cosa significa? Che c'è un nuovo vivacità, una nuova vivacità a Gubbio, si allontanano i papi e quindi c'è voglia di tornare alla vita, si torna a dipingere. Vengono dipinte da Ottaviano Nelli tutte le zone della città che sono possibili da dipingere, non solo, anche le spade e gli scudi che rendono ornamento alle guarnigioni di Urbino. E le opere principali ovviamente sono degli affreschi che lui ha fatto nelle chiese dove è stato appunto chiamato ad Urbino, che sono soprattutto questi affreschi, ma non dimentichiamo anche delle tavole dove rappresenta la Madonna della Misericordia, la Madonna del Latte. E il giudizio universale invece è l'affresco che lui ha eseguito all'interno della chiesa di Sant'Agostino, proprio a Gubbio.
2: Molto bene Val, molto bene, la tua conoscenza non è infinita, no? Un po' come i prosciutti che hai assaggiato e continui ad assaggiare, che non finiscono mai, cantine intere colme di prosciutti, ma chiaramente è una parafrasi, si scherza. Magdalena, spero che non ti sia offeso per paragonare i prosciutti alla tua cultura artistica. Quindi noi però amiamo i nostri ascoltatori, siamo felici di essere ancora qui e siamo felici che abbiamo avuto
3: Campi, ti devo fare un appunto. L'appunto ti fa un appunto, perché nella scorsa puntata ci siamo dimenticati di dire una cosa.
2: Oh, caspita, io mi stavo dimenticando anche questa volta.
3: Allora, sperando di
2: meno
3: non sbagliarla,
2: che mai accenna,
3: io vi
2: che
3: ricordo
2: mai
3: a tutti, non solo ai nostri amici ascoltatori, ma anche a voi qui presenti, che noi avremo una mail.
2: Sì, dove raccontarci, dove anche chiederci magari dei percorsi.
3: Uno scambio di informazioni, di qualunque cosa.
2: O magari ci piacerebbe che voi veniste qui, l'Associazione Culturale Tal dei Tali, che ci invita. Poi tu, certo. A te piace essere invitata?
3: A me piace essere invitata. Sì, assolutamente. E per questo allora io vi do la mail, che è anime.viandanti@gmail.com.
1: Comunque sui prosciutti, a me piacciono i prosciutti, ma meglio quello crudo, anche per il colore un po' più vivace, non quello sbiadito rosa del prosciutto cotto.
2: Beh, ma questa è la terra dei prosciutti crudi, quindi andiamo a notte.
3: Assolutamente.
2: Buon pomeriggio, buona serata, buona vita
3: da mai appunto
1: Galliano, e buona visita a Gubbio.
2: Sì, assolutamente sì. Vivi Templari.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: È il programma?
2: Troppo forte.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web, tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!

0: dente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico.
1: Ora musica story
0: 1984.

Alpha Minute, i Matt Bianco oggi aprono Ora Musica con questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Ora Musica.

0: L'intervista. Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro, e questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza, c'è stata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare questo singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dici,
1: ecco, io
0: al di fuori della musica, naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh, questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum.
0: Certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: far arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y.
1: Con la prima Y, sì.
0: Esatto, ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte.
1: Esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

0: Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Uno, due, tre.

Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 15 e 30 minuti.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

Da Bologna e Tepura con Baby Turesti. Tepura sono nati nel 2025 da un'idea di Dennis Forlani e Andrea Papotti, e questo è il loro nuovo singolo. Tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana

Silvia Librandi, anche oggi in programmazione con Casper. E a proposito di brani in programmazione ad alta rotazione, la più trasmessa della settimana ora, Kelly Joy.

Dopo aver raggiunto oltre 20 milioni di stream su Spotify, la giovane cantautrice partenopea Ste è uscita con questo singolo che si chiama Protagonista, singolo che rappresenta la sua estate ed è una canzone in effetti dal sapore molto fresco. Parliamo anche di Giorgio Bassi, che esce con l'etichetta San Luca Sound con questo nuovo singolo che si chiama Grande Primavera, singolo che si avvale anche della partecipazione preziosa di Ricky Portera.

La primavera, grande primavera in questa canzone nuova che segna il ritorno di Giorgio Bassi. Grande primavera è anche il titolo del suo album e qui c'è la partecipazione, come dicevamo, di Ricky Portera. Shazza, il prossimo singolo che ascoltiamo è proprio il nuovo singolo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva, fa un sacco di cose. E questo è il nuovo singolo, Brucia Piano.

0: Radio Tigullio.
1: Ora musica,
2: le novità del giorno.
3: Pronto? Non puoi capire che è successo.

0: Me, questo è il titolo del suo singolo. Questa settimana la canzone più trasmessa in assoluto qui a Ora Musica. Sono due le canzoni, se facciamo la classifica dei passaggi settimanali, più trasmesse in questa settimana. Questa, Tutte a me di Francesca De Bonis, e quella di Jadì, Non ti sposo più.
1: Nel mio sogno stanno

0: credere.
1: Momento dei top di Ora Musica con le due canzoni più trasmesse della settimana, prima Francesca De Bonis e adesso Jadì con Non ti sposo più. Torniamo invece alle novità al primo ascolto, nuovo singolo per Sinforosa.

positività, direi che questo è il termine per definire questo nuovo singolo di Sinforosa, Il sole sorge sempre per tutti.

Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigulio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigulio in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigulio. Ci sarai?
5: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
6: No vabbè, non ho parole.
5: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
7: Tempo.
5: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigulio. Ti aspetto.
8: Radio Tigulio, una radio per amici, H24.
9: Ora musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio. Ora musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.

accomunati un po' ai Jethro Tull, no? Perché Ivano Fossati suonava il flauto e cantava proprio come faceva Ian Anderson. Delirium, che furono protagonisti di un paio di cose. La prima, che se ci pensi ancora adesso, al giorno d'oggi, fa sorridere, è accaduta al Festival di Sanremo del 1972. Mentre loro, no, si stavano recando da Genova a Sanremo, i Delirium sono proprio di Genova, ad un certo punto con le macchine si fermarono e raccolsero alcuni autostoppisti che fecero esibire poi con loro sul palco. Cioè, te li vedi arrivare sul palco e non finiscono più, li conti, ma quanti sono questi qua? In realtà i Delirium ai tempi di questo pezzo erano in 5. Yes I Am, per l'appunto, canzone che fu l'artefice di una querelle, e qui veniamo alla seconda curiosità non meno divertente secondo me, da parte di Ivano Fossati verso i Public Enemy, che avevano campionato un frame di Yes I Am semplicemente perché i Public Enemy non avevano notato che su tutta la canzone c'era il nome degli autori. Ma come, non ti accorgi che quel frame già esiste? Ci vuole poco per scoprire che Yes I Am fu scritta, suonata e depositata da Ivano Fossati e Oscar Prudente. Tra l'altro i due hanno anche scritto per Patti Pravo una canzone meravigliosa dal titolo Pensiero Stupendo. Beh, comunque, sta di fatto che i Public Enemy su questa cosa ci passarono sopra e pubblicarono Harder Than You Think. Fai sentire un po' come suona questo pezzo, Franklin. Oh,

0: Dai, su, è uguale. Alla fine i Delirium vinsero la causa, anche se in un primo momento i Public Enemy negarono di aver preso il frame da Israel per costruirci sopra questa loro canzone. Poi però, davanti alla persistenza degli avvocati che l'etichetta di allora, l'etichetta discografica, mise a disposizione per i Delirium, i Public Enemy dichiararono che si trattava proprio del frame preso da Israel. Ma tu vuoi fregare Fossati e Prudente, questi due grandi autori? Ma su, dai.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Beh, in sostanza la puntata di questo fine settimana di Pop Up Weekend è incentrata proprio su questi mezzi plagi, no? Di plagi per intero, addirittura di canzoni del passato. Abbiamo fatto una piccola ricerca io e il DJ Franklin, fra poco ve la faremo sentire. Ora invece iniziamo alla grande con Amy.

Sì, con No Scraps e di seguito anche Ed Sheeran con Shape of You. Alcuni di voi staranno già pensando: ma sti due pezzi sono uguali. Allora, diciamo che non a caso li abbiamo messi uno dietro l'altro per farvi sentire appunto da dove arriva l'originale e da dove Ed Sheeran ha ripreso il frame della canzone della TLC. E non è un caso che il produttore della TLC abbia fatto causa proprio a Ed Sheeran, causa che poi si è risolta a favore delle TLC, obbligando Ed Sheeran a mettere il nome degli autori all'interno della sua Shape of You. Ed Sheeran, che non è la prima volta, voglio dire, che ottiene i successi basandosi su frame di altre canzoni. Un altro esempio viene da una canzone intitolata Photograph, pubblicata da Ed Sheeran nel 2014 e ripresa letteralmente da un pezzo pubblicato da Matt Cardle intitolata Amazing del 2012. Se avete un attimino di tempo potete andare su YouTube e sentire proprio qual è la differenza. Insomma, quello che voglio dirvi è che sostanzialmente ci sono un'enormità di plagi, di mezzi plagi, di ispirazioni e quant'altro, e secondo me insomma sono aumentati in quantità importanti, voglio dire, rispetto a quanti ce n'erano un po' di tempo fa. E il motivo perché questa cosa accade è che il pop si è talmente semplificato in maniera, oserei dire, eccessiva, perché i fattori che hanno determinato questa sorta di plagi sono aumentati a dismisura. È un po' come se ci si trovasse davanti ad un vocabolario e ci si accorgesse che le parole sono finite. E allora cosa fai? Quello che ti resta da fare è andare a prendere i sinonimi di quelle parole che stai cercando, e quindi alla riduzione delle parole c'è un aumento dei fattori che determinano il significato delle stesse, rendendole molto simili alla radice della parola che stai cercando. In sostanza, un impoverimento del pop. Uno dice: sì, ma in Italia, tranquilli, c'è qualcosa anche qui da noi, molto più di qualcosa secondo me, e tra poco vi faccio sentire un esempio, quindi rimanete qui. Available only.

0: due grandi successi che passano qui da noi all'interno di Pop Up Weekend, prima con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian, e di seguito anche i Simple Minds con Don't You Forget About Me. Quello però di cui non ci dobbiamo assolutamente scordare è il fatto di salire in macchina, macchina che già ci sta aspettando fuori dallo studio per condurci a fare un giretto per l'Europa. Voi sapete, no, che più o meno a quest'ora arriva l'appuntamento con Globetrotter. Certo che lo sapete, non fate gli ignorri. Su, dai, allora vediamo dove ci porta oggi la nostra Jessica Donadio.
1: Globetrotter, appunti di viaggio.
2: Nel nostro appuntamento di Globetrotter ce ne andiamo oggi in Germania, andiamo a parlare di Norimberga. Il simbolo di Norimberga è il maestoso Kaiserburg, il castello imperiale che domina da una collina con la sua inconfondibile sagoma fatta di torri e di mura l'intera città bavarese. La fortezza costruita nel XII secolo è una delle più importanti del Medioevo in Europa e tra le sue mura vi abitarono tra il 1050 e il 1571 gli imperatori del Sacro Romano Impero Germanico. L'elemento più antico ed affascinante del Kaiserburg è il Burggrafenburg, il castello dei Burgravi, costruito su una torre pentagonale del 1050. La sala più importante del Kaiserburg è la Cappella Romanica, conosciuta come Cappella Doppia. Il castello di Norimberga fu sede di raduno del partito nazista nel 1933 e fu completamente distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono diversi orari ovviamente per visitare questo bellissimo Kaiserburg. Se vi trovate a passeggiare nel centro antico di Norimberga, è inevitabile anche non attraversare la Hauptmarkt, la graziosa piazza principale della città, celebre sin dal Medioevo per il suo mercato, dove ancora oggi quotidianamente si vendono frutta, verdura, fiori e ogni tipo di cibo in strada, sia dolce che salato. E poi ancora andiamo a dare anche diciamo una delle caratteristiche più principali della splendida città di Norimberga, che è rappresentata dalle sue imponenti mura di cinta che contribuiscono a trasmettere al visitatore anche l'atmosfera medievale che è rimasta intatta. E oggi ne restano 4 chilometri e le 80 torri difensive in corrispondenza delle porte della città. Queste mura medievali rappresentano un ottimo punto di partenza per chi vuole visitare il centro storico a piedi, a partire appunto dalla stazione centrale. E poi la chiesa di San Lorenzo si trova in Lorenzplatz, in pieno centro cittadino, ed è una tappa obbligata per chiunque si trovi a passeggiare nelle strade principali nel cuore antico di questa bellissima città. Ai piedi del castello, quindi, quello che dicevamo prima, il Kaiserburg, si trova la casa museo del celebre pittore, incisore, xilografo e matematico originario di Norimberga, Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura rinascimentale tedesca. E poi diciamo che il centro, che la città di Norimberga è indissolubilmente legata alla storia del nazismo. Hitler scelse proprio questa città per organizzare i suoi raduni e i suoi congressi, appunto a partire dal 1933 cominciò a costruire una vera e propria Reichspartsgrund, una vasta area completamente destinata alle parate militari, ad altri imponenti ed affollate manifestazioni propagandistiche, purtroppo. E il Museo Nazionale Germanico fu fondato nel 1852 dal barone tedesco Jobst Bernhard e per raccogliere tutta l'arte e la cultura dell'area germanica, quindi anche questo è un punto importante. Ma il Palazzo di Giustizia di Norimberga fu sede anche di uno degli eventi più importanti della storia recente. Qui, a partire dal 20 novembre 1945, nella sala 600 della Corte d'Assise si svolsero i processi penali contro i principali crimini di guerra, su iniziativa del Tribunale Militare Internazionale che intendeva punire 24 gerarchi nazisti e 6 organizzazioni con diverse accuse, tra cui congiura contro la pace mondiale e crimini contro l'umanità.
0: Beh, a parte il periodo più nero della Germania, e sapete benissimo a che cosa mi riferisco, questa terra offre ancora qualcosa di storico davvero importante con i suoi castelli, le mura medievali. Insomma, se ci si vuole addentrare nella storia,

Ecco, uno pensa, ma tu senti sta roba dei Depeche Mode? Non l'ho mai sentita. E beh, non la sentirai né oggi, né domani, né mai, perché questi erano i Camouflage con The Great Commandment, con queste sonorità, no, che assomigliano molto a quelle dei Depeche Mode. Fondamentalmente il suono era quello. Questo pezzo invece arriva dal loro album di debutto intitolato Voices and Images del 1987, che riscosse un discreto successo anche qui da noi in Italia, notevolmente influenzato dallo stile dei Depeche Mode. Dicevo, successo che non verrà più ripetuto poi negli anni a seguire. Loro sono ancora comunque in attività e hanno un notevole gruppo di persone che li seguono soprattutto nei paesi dell'est Europa. Questo invece è Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Irama.

Strada con B-Mine, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend, dove ci stiamo avvicinando piano piano al termine della prima ora, e per arrivarci abbiamo scelto un momento di dolcezza con questa canzone di Zucchero, la canzone più intima di questo grande artista italiano, dedicata a sua nonna che portava questo nome, cioè Diamante, ed è una canzone che lega Zucchero indiscutibilmente alle sue radici, no? Alle radici della sua terra, alla famiglia, una cosa questa che si percepisce anche in altri album che Zucchero ha pubblicato. Ma creare questa canzone per Zucchero non fu così facile. Tra poco ve lo spiego, prima ci ascoltiamo di

Mi fa sorridere questa donna che urla: Adelmo, torna a casa! Diamante, Zucchero, vi dicevo prima che non fu così facile scrivere questa canzone per Zucchero, prima ancora di trovare il titolo da dare alla canzone creò la musica, che si sposava praticamente con i ricordi che aveva da bambino quando passava le sue giornate con sua nonna. Lui compose la musica e, ascoltandola prima di pensare al testo da metterci sopra, spesso non trovava le parole adatte e aveva, diciamo, quasi paura di rovinare tutto, no? Inserendo delle parole atte poi in un certo punto della canzone a rovinare non tanto la musica ma i ricordi che aveva da bambino quando passava le giornate con la nonna. Ecco, bloccato da questa situazione chiamò Francesco De Gregori, che andò a Modena negli studi di Zucchero, e lì De Gregori gli chiese di cosa volesse parlare, no, all'interno del pezzo, e come risposta Zucchero gli disse dei ricordi che avevo da bambino con mia nonna. Detto, fatto. De Gregori si prese una lattina di birra, salì al secondo piano del palazzo dove erano ubicati gli studi di registrazione di Zucchero, e lì in 2 ore poi scese con il testo in mano. Diamante, infatti, è l'unica canzone dell'album Oro, Incenso e Birra che non è stata scritta da Zucchero, con questi arpeggi, no, che si sentono all'inizio, che dà un'atmosfera magica e allo stesso tempo dolce, e dove a un certo punto nella canzone si sente Zucchero salutare proprio Francesco De Gregori come forma di ringraziamento per quello che aveva fatto per lui, con quel "Ehi France", si sente nella canzone, appunto. Ecco, adesso arriviamo al finale della canzone, che ricalca un po' una scena del film 900 di Bernardo Bertolucci, dove veniva raccontata la storia di famiglie contadine dell'Italia settentrionale. La produzione volle che il finale avesse un qualcosa che legava i ricordi di Zucchero da bambino con la famiglia, in particolare con la nonna. E quindi avete presente il finale della canzone? Si sente una voce di donna chiamare "Adelmo, Adelmo, torna a casa!" Ecco, il team che faceva parte della produzione si recò nelle campagne di Modena e lì chiesero ad una signora che aveva una casa in mezzo alla campagna di affacciarsi al balcone e urlare queste parole: "Adelmo, Adelmo, vieni a casa". Ecco, questa scena registrata dal giardino di questa casa di campagna con dei microfoni un po' speciali detti anche oleofonici, mentre la donna chiama "Adelmo, vieni a casa", venne realizzata per collegare il ricordo della nonna di Zucchero quando lo chiamava dalla porta di casa la sera mentre il piccolo era lì vicino a giocare con i suoi amichetti a pallone. Questo è il finale del pezzo. E poi la donna è reale, si chiamava, perché adesso purtroppo non c'è più, Amelia Monari. Anche il cane che si sente in sottofondo, che abbaia lo è, però insomma non so come si chiama. Vabbè, comunque tutto questo è fantastico ed era Diamante di Zucchero, ascoltata qui in Pop Up Weekend.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
4: Tempo Zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
5: No vabbè, non ho parole.
4: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
6: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
7: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
6: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
7: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
6: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
8: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
9: Radio Tiguglio Web.
10: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

con tanta altra buona musica e, perché no, anche di storie molto curiose. A breve infatti vi parlerò di una storia che riguarda una ragazza che da semplice cameriera si è ritrovata ad essere una delle più grandi cantanti dei nostri tempi. Tra poco ve ne parlo, ora ripartiamo con Prince.

Let's Go Crazy, Prince, pezzo che arriva da un album fantastico come quello di Purple Rain, canzone che apre quell'album e che ha iniziato la partecipazione di Prince all'Halftime Show nell'edizione del 2007 del Super Bowl. Sapete, no, che durante la finale del Super Bowl che si svolge ogni anno in America c'è sempre questo spazio che precede la finale con una bella mezz'ora di musica dove si alternano molti artisti. Ecco, Prince ci fu nel 2007 con questo pezzo, Prince, che fu introdotto da un classico come We Will Rock You, e poi da lì un'esibizione incredibile di Prince con Let's Go Crazy ed altri successi. Ma questo evento musicale che c'è ogni anno e che si può vedere al Super Bowl ha dato il via alla stessa cosa in merito ad altri eventi sportivi, per esempio alle Olimpiadi, no? A quelle estive, quelle invernali, nel Gran Premio di Formula 1, quello per esempio dell'anno scorso ad Abu Dhabi, e nel Qatar ci furono i Metallica ad esibirsi. La finale di Champions League che quest'anno si è giocata tra Arsenal e Paris Saint Germain ci furono i Killers. Per la finale dei mondiali invece di quest'anno, altro anno in cui l'Italia manca, ci saranno Madonna, Shakira e i BTS, con la direzione artistica affidata a Chris Martin dei Coldplay. Ecco, insomma, questo miscuglio di sport e musica, se da una parte è ben visto dalla stragrande maggioranza degli spettatori, no, dall'altra dà adito a polemica non finire. Una su tutte è quella che riguarda Noel Gallagher, il quale dice di essere contrario a questo tipo di esibizioni perché lui sostiene che se lui andasse allo stadio per vedere un evento sportivo non gliene fregherebbe assolutamente nulla, e lo dico in modo polite, di vedere chi canta. Lui va allo stadio per vedere la partita, non per un mini concerto. Sta di fatto che questo tipo di eventi musicali, qualunque sia il vostro pensiero, stanno prendendo, diciamo, sempre più piede, no, laddove ci sono dei grandi momenti di sport, e sono i tempi che cambiano, caro il mio Franklin. Secondo me ci sta bene, dai, la musica, chiunque la suoni, aumenta ancora di più l'adrenalina che hai dentro nell'assistere ad un evento sportivo. Tu che dici? Certamente l'adrenalina si raddoppia, per esempio, quando senti questo pezzo.

musica parla da sola, prima i Cranberries con Dolores O'Riordan e la loro Stars, e di seguito Alanis Morissette e Otis Redding. Questa è Pop Up Weekend, c'è ancora tanta musica da ascoltare, quindi rimanete qui.

trovi quei pezzi luminosi, no? Carichi di energia che ti fanno venire voglia di partire anche se fuori c'è brutto tempo. Non te ne frega niente, tu prendi la macchina e canti con loro questa Buon Vento e il tempo magicamente si aggiusta. Giovanotti e Alfa, Buon Vento, uno dei tanti tormentoni di questa estate caldissima che è da poco iniziata e che lascia lo spazio ora ad una storia che secondo me potrebbe essere benissimo raccontata in un romanzo, a dire il vero non so se è mai stato pubblicato, ma voglio dire, la storia in questo caso vede protagonista una cameriera che lavora in un locale di Londra, lavoro che lei svolge soprattutto per sbarcare il lunario, proprio perché insomma non è che gli piace molto questa sua mansione. È da lì che lavora e un bel giorno decide di fare amicizia con un ragazzo che è solito frequentare quel locale, lo conosce, soprattutto ci condivide la stessa passione per la musica e tra una cosa e l'altra decidono di perseguire i loro sogni, che sono quelli di diventare famosi, no, nel mondo musicale, e questo sogno che hanno entrambi si concretizza formando una band. Il ragazzo si chiama Dave e lei si chiama Annie, lo so che avete già intuito di chi sto parlando. Ad ogni modo, dicevo, i due formano una band che in un primo momento chiamano The Catch, nome che però cambiano di lì a poco scegliendo The Tourists, ed è lì che decidono di fare un pezzo, una cover di Dusty Springfield. Dicevo dei loro nomi, Dave fa Stewart di cognome, Annie invece di cognome fa Lennox, ed è la storia degli Eurythmics che parte proprio da qui.

Want to Be With You, questa cover che servì più che altro alla neonata band dei Tourists di prendere il via nel mondo musicale, no? Band che pubblicò però solo 3 album, dopodiché si sciolsero e dalle ceneri nel 1981 nacquero proprio gli Eurythmics, debuttando con un album intitolato In The Garden, dove in questo album c'era una canzone chiamata Never Gonna Cry Again che diede il via, con sonorità molto simili, ad un successo pubblicato poi nel 3º album intitolato Touch, dove all'interno c'è un pezzo molto famoso, il più famoso dopo Sweet Dreams, che è questa Here Comes the Rain Again che ascoltiamo adesso in Pop Up Weekend.

viaggio di questi due ragazzi, Annie Lennox e Dave Stewart, che frequentavano un locale di Londra, lei addirittura ci lavorava, dove dal nulla e solo con un semplice sogno di fare musica di un certo livello, non solo ci sono riusciti, ma si sono ritrovati anche sotto i riflettori di tutto il mondo musicale che tanto avevano sognato. Poi vabbè, la storia degli Eurythmics la conosciamo tutti, 10 anni insieme con grandi successi che hanno contribuito a inserire gli Eurythmics nell'Olimpo della musica, anche con questa Here Comes the Rain Again, ascoltata oggi in Pop Up Weekend.

Slave to the Rhythm, un pezzo fantastico che vede protagonista una voce altrettanto fantastica come quella di Grace Jones. Ecco, una nota curiosa di questa canzone è che la sua produzione c'era Stephen Lipson, che produsse anche Annie Lennox appena uscita dal mondo degli Eurythmics. Ne abbiamo parlato poco fa. Stephen Lipson, che sta lavorando ancora oggi e sta producendo alcuni progetti musicali con Billie Eilish ed in passato anche con Adele. Qui invece era insieme alla supervisione di Trevor Horn, un altro grande guru della musica. I due avevano deciso di affidare questo pezzo a Grace Jones, la quale entrò in studio un paio di volte buttando giù delle frasi, così, no? Anche, diciamo, controvoglia, per andarsene subito dopo, facendo terminare la canzone a questi due, a Trevor Horn e Stephen Lipson, quasi come per dire: ma sì, faccio queste due entrate e poi vi arrangiate. Risultato: un capolavoro. E a proposito di capolavori, questo è del 1981 e porta la firma di King Carnes.

Altra bella novità, tutta italiana, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti lascia lo spazio adesso all'ultimo per oggi in Pop Up Weekend, che porta la firma di Lenny Kravitz.

We gotta go. Dobbiamo andarcene, Lenny. Abbiamo concluso con te e l'abbiamo fatto alla grande con American Woman. Dove saluto e ringrazio tutti voi che avete condiviso il vostro prezioso tempo di questo fine settimana insieme a noi, ascoltando i grandi successi e perché no anche le storielle che vi abbiamo raccontato. Grazie alle mani magiche del DJ Franklin per aver curato la regia. Io sono Ernesto Gandini e se volete vi aspetto qui di nuovo tra 7 giorni esatti. Fatti bravi!

Ciao cari amici, eccoci presenti al nuovo appuntamento con la musica spensierata e indelebile degli anni d'oro, anni 70, 80, 90, 2000. Per voi in studio Corrado Marescalco con il consueto Flashback Music Memories. Sì amici, iniziamo il nuovo viaggio musicale, si parte!

Anni 70, 80, 90, 2000, abbiamo aperto la grande con questo brano del 2015 per Jovanotti. È un singolo del cantautore italiano pubblicato il 29 maggio del 2015 come terzo estratto dal suo tredicesimo long play in studio Lorenzo 2015, genere pop rock. Il sound amico, quello di Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Eccoci arrivati al 1995, momento in cui usciva questo grande successo del gruppo dei Becky Tibbs, si chiama The Bomb. Si tratta della celebre hit house The Bomb, pubblicato nel febbraio del 1995 dal progetto dei Becky Tibbs, pseudonimo del leggendario DJ. Produttore newyorkese Kenny Dipped Gonzalez, preso come campionamento di un celebre brano dei Chicago, si chiama Street Player.

sicuramente un grande successo per il cantautore torinese Umberto Tozzi. Siamo arrivati al 1987. Il brano all'ascolto è Immensamente. Come singolo, il brano caratterizzato da sonorità pop e melodiche tipiche dello stile dell'artista è stato inserito in numerose long play e raccolte di successi. Immensamente.

0: una pietra miliare per la black music, quella elegante di Barry White. 1975 usciva questo grande successo di Barry White, si chiama Let the Music Play, genere disco e rhythm and blues. Allora abbiamo il saluto della nostra nuova amica Sabrina che ci ascolta da Potenza.
1: Sabrina di Potenza, saluti speciali a Flashback Music Memories e un saluto speciale a Corrado Marescalco. Ho richiesto il brano sentimentale dei Mattia Bazar. Grazie, ciao.

Un brano fantastico, stupendo per la voce dei Mathieu Bazar. Siamo arrivati al 1998. È un celebre brano di Mathieu Bazar incluso nel long play Red Corner e successivamente ripubblicato in diverse raccolte di successi. È una canzone che esplora l'abbandonarsi ai sentimenti, unendo melodie pop raffinate a testi introspettivi e alle sonorità tipiche del gruppo genovese. Salutiamo Sabrina che ci ascolta da Potenza e ci ha richiesto questo fantastico successo dei Mathieu Bazar. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Sicuramente un grande successo di spessore per la voce di Justin Timberlake, 2006. È un cantautore, ballerino, attore, produttore e discografico statunitense. Ha cominciato la sua carriera partecipando al talent show Star e poco dopo al programma per ragazzi Mickey Mouse Club con Christina Aguilera e Britney Spears. What comes around, come around. Justin Timberlake.

amici, siamo arrivati al 1976, tratto da Long Plain, Le verità nascoste, regina al troubadour, Le orme. Grande gruppo veneto, naturalmente parliamo di musica rock progressiva. Le orme.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1985 con questo grande duo. Hanno formato uno dei sodalizi musicali più raffinati ed eleganti della musica pop dance italiana degli anni Ottanta. La loro collaborazione artistica ha prodotto brani di grande successo internazionale. Parliamo di due grandi artisti, Mike Francis and Amy Stewart con Together.

Eccoci qua, nel 2005 usciva questa canzone di Paolo Meneguzzi, Non capiva che l'amavo, e non parla di una madre. La canzone è una celebre ballata romantica presentata al Festival di Sanremo del 2005. Il testo racconta la storia di un amore non corrisposto e inespresso, in cui il protagonista soffre in silenzio perché la persona amata non si rende conto dei suoi veri sentimenti. La prima ne sarà l'ultima volta, sicuramente. Capita. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore, insieme a Corrado Marescalco. Eccoci qua.

degli anni 80 per quanto riguarda la musica international, il singolo del gruppo musicale statunitense New Shoes, incluso nel secondo long play in studio This Right. 1985, il DJ olandese Peter Schagling ha realizzato un remix del brano. Tale versione remixata è stata pubblicata nell'86 come primo estratto dal terzo album in studio Poolside. I Can't Wait, New Shoes, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore. In studio con Radomare Scalco.

Un omaggio per tutti coloro che amano la musica dei Litfiba. Siamo arrivati al 1995. È il quinto album live della rock band italiana Litfiba, pubblicato dalla EMI italiana nell'autunno del 95, con in allegato una VHS contenente alcuni tralci del Dietro le Quinte, con la partecipazione anche di Danilo Fader dello Spirito Tour. Lacio Drom, che significa buon viaggio. Litfiba.

eccoci, siamo arrivati al 2005, una famosa canzone del 2005 del gruppo musicale di Carlos Santana, che vede la partecipazione del cantante degli Aerosmith, quindi Steven Tyler. Il brano è stato pubblicato come secondo estratto dal long play All That I Am. Steven Tyler in collaborazione con Carlos Santana e la sua band. Il grande successo si chiama Jack Feel Better.

Fantastici, fantastici, li abbiamo visti tante volte in tutta Italia, lungo e largo. Ma una mitica, mitica voce dei Collage, 1978, Due ragazzi nel sole, è il primo long play in studio del gruppo musicale italiano Collage, pubblicato nel novembre del 76. Il disco ebbe un grandissimo successo per la storia della band sarda. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Grande melodia, grande successo dei Cure con la voce fantastica di Robert Smith. Siamo arrivati al 1989, il celebre brano dei Cure, il quarto e ultimo singolo estratto dal seminale album Disintegration, è una struggente ballata rock alternativa new wave, incentrata sulla nostalgia, sulla malinconia e sul dolore di cercare di trattenere il ricordo di una persona amata, aggrappandosi alle sue fotografie, per l'appunto Pictures of You.

Allora amici, abbiamo terminato con Flashback Music Memories e noi ci risentiamo tra 7 giorni sempre qua sulla vostra Radio del Cuore. Vi lascio con i Matt Bianco e la fantastica Web & Boogie. A tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Bye bye.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Dopo gli speciali delle scorse settimane dedicati alle cover o ai pezzi classici del passato, in questo nuovo episodio torneremo alle novità discografiche, e sono veramente tante quelle in scaletta. Siamo già partiti in sottofondo con un brano di un cantautore classe 1997, arriva dal Vermont. Il suo ultimo lavoro si intitola The Great Divide, che contiene questo pezzo che è un ottimo singolo dal titolo Doors. Lui si chiama Noah Kahan. Buon ascolto con Rock Wave.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Molto bravo questo cantautore, arriva da Stratford nel Vermont, ha pubblicato vari album, l'ultimo si intitola The Great Divide, lui è Noah Kahan, Doors è il titolo di questo pezzo, un singolo molto melodico con dei cori quasi da stadio, per questo cantautore che sicuramente esploreremo meglio nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora vi porto in Svezia per un duo che è nato nel 1995, si chiamano Club 8 e sono Carolina Comstedt e Joah Angergård. Sicuramente sono tra i nomi di riferimento dell'indie pop scandinavo, ci presentano un nuovo singolo da titolo Travel Back in Time, Club 8.
2: Yes, the symbol of the most ruthless and dangerous.

Le atmosfere crepuscolari dei Club 8 con Travel Back in Time dalla Svezia, ma ora velocemente dall'Olanda, una band che noi amiamo molto e che si chiama Somnior.

Una band che abbiamo imparato ad amare già da qualche settimana, Dark Before the Dawn, sono i Somio, dal loro ultimo album dal titolo 24 Hours, un album che contiene tantissime canzoni, tutte di questo livello, tutte gradevolissime. In particolare questa canzone, Buio prima dell'alba, è un invito a ritrovare slancio e prospettiva. Chris Angelis invece è una cantautrice nata a Los Angeles nel 1984, è attiva dal 2010, il suo ultimo album si intitola Le Sight, il pezzo che ci presenta è Hellos and Goodbyes, Chris Angelis.

Sì, vabbè, chi lo conoscesse Ashford e Simpson li cacciavo, chiaramente, che non possono stare all'ascolto del Vintage Club. Ashford e Simpson sono quelli Salinasara. La conoscete, li conoscete, hanno fatto delle cose meravigliose che a noi ci hanno sempre piaciuto. Non si dice, ho detto una minchiata, guarda. No, vabbè, sono stato ridicolo. Sì, è un gaelico mischiato con... in un

città del suono, perché loro lavoravano in un'altra maniera. Frankie Time, Asphalt Jungle, senti la cacofonia.

Ulla. Ragazzi, come avevo detto all'inizio, il 1979 ha portato tanto, forse troppo. Io ho fatto conoscere in questa puntata del Vintage Club quelli 4, 5, 6.

Ciappacchi e ciappalà. Chi usava tantissimo il sax, chi usava tantissimo le percussioni un po' camuffate, un po', come posso dire, messe sotto a un vaso, no? Puff, puff, puff, quel genere lì, no? E chi usava tante altre cose, erano anni di esperimenti, erano anni meravigliosi che io puntualmente ho vissuto, lo so. È la mia anzianità mi porta a darvi a voi indifferenti, a voi che non ci volete bene, lasciateci almeno sognare. No, questo era Renato Zero. abbiamo terminato un altro vintage, però prima voglio questo, perché se no non vado via. Allora faccio una cosa, vi saluto ora, vi bacio e vi abbraccio, finiamo con un brano meraviglioso, San Salvador, Azoto, sempre attualmente 1979. Max Bellè vi saluta, ringrazio chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, e naturalmente tutti quanti voi che avete la voglia di ascoltare un qualcosa che non ascoltate mai.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Amici di Radio Tiguglio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tiguglio.
2: Nome
3: Alex.
2: Cognome
3: sì.
2: Che fai?
3: Provo a fare lo speaker.
2: E dove?
3: Qui su Radio Tiguglio.
2: E il programma?
3: Troppo forti.
2: E quando va in onda?
3: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
2: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
4: Troppo forti
5: con Alex De Sì.
6: Cosa c'è? Cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tiguglio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
7: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci. Con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
8: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: state per ascoltare un nuovo appuntamento con
1: va ora in onda Incredibile. Racconti speciali con Luca Rossi.
2: Inizia ora una nuova puntata di Incredibile. Vi terrò compagnia per un'ora con racconti speciali e musica. Si parte.
3: Incredibile.

0: Nel film L'Onda di Dennis Gensel, questa storia è ambientata in Germania, nel 2008, perché in effetti sarebbe più naturale che le cose fossero avvenute lì, e proprio di questi tempi, come vedremo. In realtà, questa storia avviene negli Stati Uniti, in California, nell'aprile del 1967. Il nostro protagonista si chiama Ron Jones e fa il professore. Insegna storia in un liceo, la Caberly High School, di Palo Alto, che sta nella baia di San Francisco. La Elwood P. Caberly High School è un liceo piuttosto tradizionalista. E infatti Ron Jones non è proprio l'insegnante ideale per quella scuola. Ronnie è uno spirito molto libero, un po' anarchico e un po' hippie, molto informale, uno di quelli che vanno a protestare contro la guerra in Vietnam, molto preso dalle controculture di quegli anni, siamo alla fine degli anni 60, e anche dalla musica naturalmente. Allora Ron Jones insegna letteratura e storia, e alla Caberly tiene un corso di storia contemporanea. La sua è una classe di una trentina di studenti, niente di speciale, mediamente attenti, mediamente interessati, niente di che. Un buon rapporto con l'insegnante, che si fa chiamare Ronnie, da tutti, è simpatico, va bene, ma non è che riesca poi a entusiasmarli troppo. Soprattutto quando parla loro della Seconda Guerra Mondiale, i regimi totalitari, il nazismo, i ragazzi non capiscono bene e lui non riesce a spiegarsi. Com'è possibile che tutti quei tedeschi abbiano seguito Hitler fino a quel punto? Per esempio, i campi di concentramento, la soluzione finale, la Shoah. Dicono che non ne sapevano niente, che non sapevano nulla di quello che stava succedendo. Ma questo non torna. Cos'erano? Ipnotizzati? O complici? E comunque, com'è stato possibile?
1: Incredibile. Un'ora circa di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.

Forse erano i tempi e forse era la gente che era diversa. Adesso non sarebbe possibile, non nel 1967, non negli Stati Uniti, non nella California della San Francisco Valley, quella dell'Università di Berkeley, dove gli studenti bruciano le cartoline del servizio militare e vanno anche nudi alle lezioni. E allora, questo è l'atteggiamento degli studenti? Se sono cose vecchie che non possono accadere più, perché studiarle? Insomma, che ce ne frega? Ronnie non è un genio come insegnante, o almeno non lo è nel modo tradizionale. Non ci riesce a spiegargliela agli studenti l'attualità di certi argomenti. Forse non li conosce bene neanche lui, o forse pensa soltanto che le parole non bastano. Così gli viene un'idea. Si può provare un metodo diverso. In fondo sono a Palo Alto, nell'incredibile San Francisco Valley, nei rivoluzionari anni 60. Si può anche non basarsi sui libri. Capitolo 1, leggete da pagina a pagina, imparate a memoria. Si può fare un esperimento. Un esperimento concreto. Così, la mattina dopo, Ronnie arriva in classe e fa una proposta agli studenti. Facciamo così, dice Ronnie agli studenti della sua classe. Di solito qui i rapporti sono informali, gli studenti si siedono dove vogliono, come vogliono, lo chiamano Ronnie, fanno domande quando vogliono chiedere qualcosa, ma per oggi, soltanto per oggi, no. Oggi devono sedersi tutti a un posto ben definito, in una posizione ben definita, gambe unite, piedi uniti, braccia conserte, e restare immobili così. Anzi, devono farlo nel più breve tempo possibile e in silenzio. Ronnie glielo fa ripetere e ripetere finché non riescono a entrare in classe e a sedersi in 30 secondi netti e in perfetto silenzio, le gambe unite, la schiena dritta e le braccia conserte. Benissimo, ma non è finito. Gli studenti devono stare attenti e se hanno qualche domanda da fare devono alzarsi in piedi, sull'attenti, e formulare la domanda con non più di 3 parole. Ah, c'è un'altra cosa. Non lo possono più chiamare Ronnie, ci mancherebbe. Da adesso, per oggi, lui è Mr. Jones. Oh.

0: I ragazzi lo fanno, si divertono, prendono l'esperimento sul serio e si applicano. Ronnie credeva che l'avrebbero mandato a quel paese immediatamente. Invece, sarà per la novità della cosa, lui è sempre stato un insegnante così diverso, così controcorrente, ma ecco che ci stanno tutti. Davvero entrano in fretta in classe e cercano di sistemarsi, senza far nessun rumore. Davvero stanno immobili e rigidi. Davvero si concentrano sulle domande. E lo chiamano Mr. Jones. Lì per lì Ronnie si diverte anche lui, in fondo è poco più di un gioco, un esperimento. E in effetti c'è anche un aumento del rendimento della classe, almeno in apparenza. Un silenzio, un'attenzione che non ci sono mai stati. Ronnie li sfrutta per fare la sua lezione di storia e alla fine, campanella, lezione finita, tutti a casa. Ronnie però è incuriosito da quello che è successo. Ha voglia di andare avanti e vedere come andrà a finire. Quello dovrebbe essere un esperimento che dura un giorno solo, alla fine del quale spiegare: vedete come si mette in riga un popolo? Vi chiedevate come mai gente di tutte le età, di tutte le estrazioni sociali o i livelli di cultura si sono infilati in questa storia del nazismo fino a quelle conseguenze? Ecco, più o meno lo spirito e lo stile erano questi, tutti in riga. Però forse non basta. Forse ci vuole uno sforzo di immaginazione troppo alto. Magari l'esperimento si può continuare. Un altro giorno, ancora uno.
1: Sarebbe bello durare quanto i racconti che abbiamo ascoltato e che raccontiamo, ma loro dureranno più di noi.

0: Evidentemente anche i ragazzi hanno voglia di continuare l'esperimento, perché si siedono in 30 secondi, silenziosi e rigidi, pronti ad ascoltare le nuove regole che Ronnie, anzi no, Mr. Jones, detta loro. Allora, innanzitutto non sono soltanto studenti della Caberly High School. Loro sono anche qualcosa di diverso, qualcosa di più. Loro fanno parte di un movimento che ha anche un nome preciso, The Third Wave, la terza onda. Perché la terza onda? Perché quando le onde dell'oceano arrivano in serie, la terza onda è sempre quella più grande e più forte, l'onda dei surfisti. Benissimo, la terza onda. Quelli della terza onda si siedono composti in 30 secondi e ascoltano in silenzio, facendo domande stringate e asciutte. Ma non basta. Ronnie, anzi no, Mr. Jones, rilancia. Loro sono diversi e speciali. Quindi hanno bisogno di farsi riconoscere. Gli serve un uniforme, una cosa semplice ma riconoscibile. Camicia bianca e jeans, per esempio. Tutti quelli della terza onda devono vestirsi così e andare a scuola vestiti in quel modo. Non basta. È un movimento, ha dei membri, degli iscritti, e allora ci vogliono dei documenti, dei tesserini di riconoscimento. Viene individuato un gruppo di studenti a cui viene assegnato quel compito e via, scattare. Un nome, l'uniforme, i tesserini non bastano. Ci vuole ancora qualcosa, un saluto. Quando i membri del movimento si incontrano, si salutano, muovono il braccio, lo stendono in un gesto meccanico e rigido che ricorda molto quello del saluto nazista.
1: Incredibile. Un'ora circa di racconti speciali e musica. Con Luca Rossi.

Prima erano 30 studenti dalla classe di Ronnie, poi sono diventati 43. Adesso, in meno di 3 giorni, gli studenti in camicia bianca che salutano Mr. Jones col braccio teso sono più di 200. C'è qualcosa che non va. I primi ad accorgersene sono gli altri professori, che si trovano in classe questi studenti in camicia bianca che si sentono diversi e superiori, tanto da entrare in contrasto con gli altri. Sanno dell'esperimento di Ronnie, va bene, ma così è troppo. E a guardarlo da fuori se ne vedono subito le reali proporzioni. 200 studenti in camicia bianca alla Caberly si notano, e anche parecchio. Così vanno da Ronnie e gli dicono di fermarsi prima che la cosa gli sfugga di mano. Ronnie questo lo sa già, perché se n'è accorto. Stanno succedendo cose strane. Gli studenti hanno preso l'esperimento così sul serio che sembra ci credano davvero. Appena c'è qualcuno che sgarra, per esempio, qualcuno che sembra non eseguire i suoi ordini con cieca determinazione o che sembra non prendere così sul serio il movimento, gli altri fanno una cosa. Vanno da Mr. Jones e lo denunciano e chiedono che venga punito. E poi ci sono tensioni con gli altri che prima o poi sfoceranno in qualcosa di violento.

0: Altro che esperimento. Ronnie glielo ha spiegato così bene cos'è il nazismo ai ragazzi che questi lo stanno diventando davvero dei nazisti. E in soli 3 giorni. La novità della cosa, il carisma di Ronnie, giovani menti nell'età della formazione con tutte le inquietudini dell'adolescenza. Evidentemente Ronnie ha toccato leve che funzionano e a insistere probabilmente verrebbero fuori davvero una terza onda che assomiglia incredibilmente alle SS. È arrivato il momento di finirla con l'esperimento, anche perché è il preside a ordinarlo. Basta con tutte queste stranezze alla Caberley. Così, per la mattina dopo, Mr. Jones convoca tutte le sue camicie bianche a scuola per una comunicazione molto importante. Il quarto giorno, le camicie bianche della terza onda trovano Mr. Jones accanto a un televisore. Ai ragazzi sull'attenti, Mr. Jones comunica che la terza onda esiste, che loro fanno parte di un movimento mondiale e che tra poco, alla televisione, parlerà il capo della terza onda degli Stati Uniti, il più importante, che annuncerà la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti. I ragazzi sono tesissimi, corde di violino sugli attenti e perfettamente schierati. Mr. Jones accende il televisore e non c'è niente. Tutto grigio, brulicante di puntini, con un frusciare di fondo e poi, dopo parecchi secondi di nulla, un documentario su Hitler e il nazismo. Alla fine Mr. Jones, cioè Ronnie, ricorda ai ragazzi che quello era un esperimento, che non esiste niente di tutto questo, che la terza onda se la sono inventata loro e che comunque ecco come succede che un popolo si ritrovi in certe condizioni, anche nel 1967, anche a Palo Alto, anche nella San Francisco Valley. Altro che studi inattuali. Nel film L'Onda, a questo punto, succede qualcosa di violento che non vi racconterò. Il film è molto bello e andatelo a vedere. Ma quello è un film. Nella realtà, la maggior parte degli studenti capisce, molti si arrabbiano e qualcuno finisce anche in terapia per una serie di nevrosi e traumi psicologici.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno a cui raccontarle.
2: Molto.

Mr. Jones torna ad essere Ron Jones, Ronnie, e a fare il professore. Scrive un paio di articoli sull'esperimento, che non essendo un vero esperimento di sociologia, ma tutto sommato soltanto una lezione scolastica, non viene registrato con dati scientifici e alla fine neppure preso molto sul serio, accademicamente, diventando un romanzo e un paio di film ispirati all'argomento.

a quella volta che la Caberly High School di Palo Alto, California, mentre attorno a lei infuriava la controcultura hippie degli anni 60, si trasformò per 4 giorni nel Terzo Reich. Anche questa, una storia incredibile.

E anche per oggi giunge al termine la puntata di Incredibile. Vi aspetto presto, stessa ora, stessa emittente. Ciao da Luca. Ah, attenzione alla Ghost Trap.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri.

0: Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha?
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.
4: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!

ritrovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962 ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

grande nome Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Woodlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Laila entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico, è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre mio blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piglia. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
2: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
3: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
2: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
3: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21.30, solo su Radio Tiguglio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Nome?
2: Alex.
1: Cognome?
2: Sì, sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui, su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì, dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti.
4: Con Alex De Sì.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
6: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di...
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Ladies and gentlemen,
4: Radio Tigullio Ambient, Soul and Dreams.

Yeah.

peace for all mankind. Transcendence.

about 5 degrees.

men from the planet Earth. From the planet Earth.